0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi non ama la solitudine non ama neppure la libertà, perché si è liberi unicamente quando si è soli.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te. Se non ricordi che amore ti abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Temere l'amore è temere la vita. E chi ha paura della vita è già morto per tre quarti. Bertrand Russell.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando ti trovi davanti a due decisioni, lancia in aria una moneta. Non perché farà la scelta giusta al posto tuo, ma perché nell'esatto momento in cui la moneta è in aria, saprai improvvisamente in cosa stai sperando. Bob Marley.

0: Blue Moon Radio Monte Carlo. Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu la faccia. Gandhi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e di luce. Lev Tolstoy.

0: with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Distinguere il bene dal male non è facile, poiché i confini tra questo e quello siamo noi a tracciarli. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ernest Hemingway.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ed allora sono perché tu sei. Ed allora sei, sono e siamo. E per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda.

Visions of getting.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. Stephen Hawking.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sono le nostre scelte che ci mostrano chi siamo veramente, molto più delle nostre abilità. J.K. Rowling.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani. Riposati. Non temere di nulla. Dormi stanotte sul mio cuore. Gabriele D'Annunzio.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi tempo bello grazie all'alta pressione, poi a fine giornata tempo in peggioramento al nord-ovest per l'avvicinarsi di una perturbazione che domani porterà molti temporali al nord. Ma tornando ad oggi, quindi splenderà il sole in gran parte d'Italia, un po' di nuvole sulle zone montuose della penisola, qualche temporale sulle Alpi, poi in serata temporali, oltre che sulle Alpi, anche sul ponente ligure e sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo intenso al sud e nelle isole. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Bene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise, sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 € e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi tempo bello grazie all'alta pressione, poi a fine giornata tempo in peggioramento al nord-ovest per l'avvicinarsi di una perturbazione che domani porterà molti temporali al nord. Ma tornando ad oggi, quindi splenderà il sole in gran parte d'Italia, un po' di nuvole sulle zone montuose della penisola, qualche temporale sulle Alpi, poi in serata temporali, oltre che sulle Alpi, anche sul ponente ligure e sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo intenso al sud e nelle isole. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Bene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Musica di gran classe per il tuo risveglio con Radio Monte Carlo. Summer.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare, ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
16: Sono Owen.
14: Ali.
15: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 6:59.
18: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio a Amatrice in occasione dei 10 anni dal sisma che nel centro Italia causò quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier alla vigilia dell'anniversario. La vera ricostruzione iniziata 3 anni fa, ricorda il sindaco della città, Cortellesi. Il caro carburante, il gasolio continua la corsa a 2,2 euro, proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di 17 centesimi. La leader PD Schlein propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Cambiamo argomento, sanzione stop di 45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Il ministro Piantedosi dice le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti, non dalle ONG. Ucraina oggi a Kiev, riunione della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham, atteso nella capitale ucraina in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese, arriva oggi invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Non si ferma intanto il conflitto. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo, morti 2 bimbi, altri 7 sono invece feriti. Chiudiamo con lo sport calcio. Nella prima di A, la Juventus vince 1-0 alla Frosinone. Il Milan si impone in trasferta 2-1 con il Torino. Oggi in programma Bologna-Lazio alle 18:45 e Roma-Fiorentina con calcio d'inizio alle 20:45. Formula 1, Norris vince in Olanda secondo Kimi Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Radio Monte Carlo Meteo.
20: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi tempo bello grazie all'alta pressione, poi a fine giornata tempo in peggioramento al nord-ovest per l'avvicinarsi di una perturbazione che domani porterà molti temporali al nord. Ma tornando ad oggi, quindi splenderà il sole in gran parte d'Italia, un po' di nuvole sulle zone montuose della penisola, qualche temporale sulle Alpi, poi in serata temporali, oltre che sulle Alpi, anche sul ponente ligure e sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo intenso al sud e nelle isole. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Bene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
18: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
19: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è un incidente tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord verso Gravellona Toce, veicolo fermo. Segnalato invece in Toscana sulla 1 tra l'allaccio con la 11, la Firenze-Pisa e lo svincolo di Firenze-Scandicci verso la capitale, veicolo fermo anche in Emilia sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 114, la Orientale Sicula, dove dove troviamo lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Priolo Gargallo verso l'incrocio Siracusa. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
12: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Stefano, lo sai che se non alzi il volume delle cuffie non si sente la musica? No, voglio dire, ogni tanto parlo con me stesso, devo fare così lunedì mattina per raccontarmi da solo come devo iniziare la giornata. Buongiorno, le 7:08, io sono Stefano Gallarini, c'è Mattia Brena in regia, siete su Radio Monte Carlo in quest'estate che va avanti, che si è rinfrescata in molti casi purtroppo con un po' di problemi. Tante cose da raccontarvi come sempre, tante curiosità che sono accadute nel corso delle varie giornate che io tengo via per voi, mi metto via foglietto per foglietto, notizia per notizia e curiosità per curiosità. C'è la nostra grande musica, come sempre vi accompagnerò per 4 ore questa mattina e cominciamo rinfrescandoci almeno con qualcosa da bere, insomma, la bibita lì che alla fine della fiera è stata raccontata in tantissime canzoni. Ci sono diverse canzoni che nel titolo hanno proprio il suo nome. È Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola.

E Miles Away è Madonna, la sua voce inconfondibile su Radio Monte Carlo. Io mi sono spostato un attimo dalla postazione semplicemente perché chiacchieravo con Mattia Brenner. Ma tu sei stato weekend anche in onda, sì, per cui insomma la settimana che non finisce, che non stacca, no? In effetti lo dico sempre, chi lavora il weekend in realtà non ha mai un secondo di riposo, perché durante la settimana non è perché una persona non è in onda, faccio l'esempio mio, no? Normalmente sono in onda su Radio Monte Carlo weekend, non fai niente, normalmente fai tutto durante i 5 giorni della settimana, poi il weekend dovresti riposarti, invece non lo fai, quindi non stacchi mai, funziona così. Dicevo, chiacchieravo con Mattia, sono tornato al computer, ci sono moltissimi vostri messaggi e cose che mi state scrivendo, grazie, avete voglia di scrivere, mi fa piacere, e c'è qualcuno, non si firma, che mi dà del, ecco, si chiama Maria, e la ringrazio, Maria, mi dà del lei, ma noi siamo una famiglia, quella di Radio Monte Carlo, quindi diamoci del tu, anzi facciamo così, stiamo assieme tutti quanti, ecco, lo facciamo anche con una canzone meravigliosa, Tina Turner e la sua versione.

0: Io credo che la potenza di Tina Turner nella sua versione di Let's Stay Together sia davvero encomiabile da sottolineare, una di quelle canzoni che ascolterei 3000 volte, appena sentita qui su Radio Monte Carlo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: un tuffo nel passato veramente sul dance floor, sulla pista da ballo, ancora con la palla specchi, perché c'era quella assolutamente, anche a casa l'avevamo e molti la compravano per rivivere così le sensazioni della discoteca anche in casa. Stavo leggendo un articolo economico sulla Stampa che prende spunto da Bloomberg, che parla del fatto che molti ormai utilizzano il sistema buy now pay later, cioè compri oggi e paghi dopo. Voi cosa avete preso? Il televisore, il frigorifero? Perché funziona così, no? E cominci a pagare poi comode rate da gennaio, un invento 2027, e a te sembra allora che tutto sia più leggero, ed è vero, perché all'apparenza è così, però tutto questo sta creando problemi, perché siamo passati dal 4% delle famiglie del 2022 che usano questo sistema al 30% del 2025, e si è scoperto che molte sono le fasce medio basso che poi cominciano ad avere problemi invece, perché aggiungi una rata, aggiungi l'altra, non ti rendi conto e arrivi poi a fine mese a dover veramente fare i conti. E quindi il consiglio, nessuno vuole dare consigli, però mi ricordo sempre che i nonni dicevano: se ce li hai compri, se non ce li hai lascia perdere. Un po' la forza è questa, ed è vero che l'attrattiva di poter pagare rateizzando e magari posticipando la rata qualche mese dopo è sempre particolarmente affascinante, però bisogna stare attenti, cioè è interessante comunque che ci sia una lente, ecco, su questo, così magari prima di fare un'azione ci pensiamo due volte. Michael Bublé, la sua Lost.
1: Can't

0: Notturni.
1: Marica Iane su Radio Monte Carlo, le 7:35 minuti. Se due anni fa i robot umanoidi facevano fatica a camminare e poi se cadevano non riuscivano ad alzarsi in piedi, l'anno scorso le cose sono nettamente migliorate, ve le avevo raccontate, ma quest'anno al World Conference davvero se ne vedono di tutti i colori. Hanno fatto la gara a correre, cioè in pratica i robot avrebbero dovuto correre il più veloce possibile. È arrivato Lightning, che è stato sviluppato da una casa produttrice cinese di smartphone, ha corso 100 metri in 9,32 secondi battendo il record mondiale umano detenuto dagli Usain Bolt. Infatti l'hanno soprannominato Robolt, l'hanno soprannominato così, fa molto ridere, se non che insomma non ci si riesce a capire come riescono, scusatemi, a correre così tanto questi robot umanoidi. Ma la cosa divertente, lo trovate su internet, fra le tante gare che ci sono state appunto di corsa e di velocità, ce n'è una che non è finita benissimo. Si vede il robot umanoide correre come un forsennato, andare a sbattere contro le barriere perché non è riuscito a fermarsi, torna indietro perché ha subito il contraccolpo, cerca di rimanere in piedi, non ci riesce, cade, si spezza in due. Si vedono proprio le scintille e i fili. Fa sorridere, vabbè, è un umanoide, è un robot, non si è

0: Esso Base, Life is a Flower su Radio Monte Carlo. Arrivano i vostri messaggi. Qualcuno dice: a me spaventa sempre questa tecnologia, cercherò di vederla in un modo un po' più divertente. Ma pensate che ce l'abbiamo in casa. Avete per caso l'aspirapolvere che va in giro da sola a pulire? Ecco, quella è un robot, fa un'azione, però un robot ha la sua intelligenza.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal 1 settembre dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: più uno.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.

Irem con il loro grande successo, Losing My Religion, qui su Radio Monte Carlo. Sapete cos'è il burrito? È quel piatto messicano costituito da una tortiglia di farina arrotolata e poi c'è dentro un ripieno, no? Che può essere carne, fagioli, riso, formaggio, salse. Negli Stati Uniti sta diventando un problema enorme. Se ne sta parlando tanto perché i burrito, che costavano circa $8-10, ora costano $15-20. Veramente un aumento incredibile. Ne stanno parlando perché si è capito che le cose non stanno andando benissimo da un punto di vista economico. C'è un'inflazione alimentare perché la carne, il riso, i fagioli, tutto è aumentato di prezzo. I ristoranti aumentano il prezzo per sopravvivere, anche perché gli affitti costano tantissimo. Tant'è vero che in molti stati il salario minimo è salito a un pochino di più, $18-20 all'ora. Va bene per i lavoratori, però tutto si riflette anche sui costi dei ristoranti e quindi sul prezzo del burrito. Sembra una cosa un po' che fa sorridere, però in realtà è un campanello d'allarme, perché tendenzialmente è un cibo pop che mangiano tutti e che quindi tocca tutte le classi sociali, e si chiama proprio burrito crisi, cioè la crisi del burrito. Adesso vedremo come andrà a finire, se diminuiranno i prezzi oppure i burrito appunto resteranno ad essere, non dico inaccessibili, però se prima te ne potevi mangiare due, adesso uno soltanto e anche più piccolo.

I Genesis di Invisible Touch su Radio Monte Carlo, mentre Phil Collins si sta riprendendo, questo ci fa assolutamente molto piacere, ve l'ho raccontato qualche giorno fa, sto leggendo che Mitch Winehouse, il padre di Amy, è stato condannato a versare quasi $1 milione alle due amiche di Amy Winehouse, Naomi Perry, la sua ex stilista, e Catriona Gorley, perché ha perso una causa legale sulla vendita di oggetti appartenuti alla cantante. In pratica nel 2003 alcuni oggetti sono stati messi all'asta, lui si è ribellato a questo, le ha denunciate, invece la corte ha detto che erano liberissime di venderle perché erano regali che Amy Winehouse ha fatto a loro, per cui erano nella loro disponibilità e quindi potevano fare quello che volevano, e così hanno fatto, e quindi alla fine dovranno anche essere risarcite. L'ascoltiamo, Amy Winehouse con la sua Back to Black, era il 2007.

0: Back to Black su Radio Monte Carlo. Adesso è arrivato il momento delle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma ad Amatrice, accumuli Arquata del Tronto con un tragico bilancio di quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier Meloni attesa nel pomeriggio nei luoghi colpiti dal terremoto. Il Papa all'Angelus ricorda le vittime auspicando un rapido completamento della ricostruzione. Caro carburanti, il gasolio continua la sua corsa a 2,2 euro, proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Dall'estero, il presidente ucraino Zelensky conferma l'esistenza di un piano di pace con la Russia. Oggi a Kiev, riunione della coalizione dei volenterosi, nella capitale ucraina anche il premier britannico Burnham per le celebrazioni della festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Non si ferma però il conflitto. Nella notte detriti di droni ucraini sono stati abbattuti sulla città russa di Krasnodar, caduti su un asilo, hanno ucciso 2 bambini, altri 7 sono rimasti feriti, una donna invece ha perso la vita in un bombardamento russo. Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, torna in carcere, questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale, l'aggressione tra l'11 e il 12 agosto scorsi. Chiudiamo con il calcio, vittoria in trasferta per Milan e Juventus nella prima di Aros Neri che battono 2-1 il Torino, Juventus che si impone 1-0 a Frosinone. Oggi Bologna-Lazio alle 18.45, Roma-Fiorentina dalle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ultima settimana di agosto sarà segnata dalla rimonta dell'anticiclone africano che investirà in pieno il centro-sud, dove è atteso il ritorno del caldo estremo. In particolare massima attenzione tra giovedì e sabato, quando sul Medio Adriatico, al sud e sulle isole si prevedono picchi record di 44-45 gradi. Nel frattempo, tra questa sera e domani, veloce fase temporalesca al nord a partire dal nord-ovest e più marginalmente al centro. I primi fenomeni nel pomeriggio nelle Alpi Piemontesi e in Valle d'Aosta. Oggi massime non oltre 30 gradi al settentrione, fino a 36-38 gradi al sud e sulle isole. Sul Principato di Monaco sole e caldo nella norma. Breve passaggio temporalesco nella notte. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Lombardia c'è un incidente sulla A4 allo svincolo di Bergamo verso Milano. Perdita di carico invece sul tratto nord marchigiano della A14 tra Marotta, Mondolfo e Senigallia per chi è diretto verso Ancona. Altra perdita di carico sempre sulla A14 anche tra Pesaro Urbino, Allaccio Fano, raccordo per Fossombrone e verso Ancona. Sulla A6 Torino-Savona troviamo invece lavori tra Millesimo e Altare. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Liguria, lungo la statale 1 di diramazione dei Balzi Rossi, con pulizia del manto stradale in corso tra incrocio Latte statale 1 Aurelia e incrocio Ponte San Ludovico, confine con la Francia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

Oggi addirittura sto leggendo che davvero i numeri sono molto diversi. Sono 11 i giorni che si passano fuori casa. La durata media di una vacanza estiva si è ridotta a 11 giorni, però molto spesso il soggiorno fuori casa non dura più di 5, un po' per via proprio dei costi, dei tempi e credo anche proprio da un punto di vista economico, perché sto leggendo che quest'anno il 27% degli italiani, il 2% in più rispetto al 2025, non è andato in vacanza per difficoltà economiche, perché adesso dove vai vai, insomma, devi andare via. Poi io faccio i conti, ma andare via pochi giorni costa, se volete, molto di più che andare via più giorni. Meglio stare via un weekend, veramente è impegnativo, meglio a quel punto farsi tutta una settimana. Vabbè, però è curioso che il Guardian abbia ripreso le nostre vacanze degli anni 60, dall'1 al 31, è guai non uscire da quelle date. Mi ricordo perfettamente, perché io faccio parte di quella generazione. C'è Jessie Ware, la sua bellissima voce, con la sua I Could Get Used to This, qui su Radio Monte Carlo.

Un amore breve ma intenso, questo di Raf. Non è mai un errore su Radio Monte Carlo. A proposito di vacanze che si fanno, raccontavo come il Guardian così abbia celebrato le vacanze italiane degli anni 60, raccontate in tanti film. C'è Francesco, un nostro ascoltatore, che per lavoro va in giro per il mondo, per cui in pratica ha una casa e non c'è mai. E allora dice: le mie vacanze sono totalmente al contrario, cioè sono vacanze dove io sono ritornato, se non mi sbaglio, in Salento e mi sono goduto il divano, la televisione, le cose della quotidianità che lui normalmente non ha perché è sempre in giro, e quindi lui le ha chiamate vacanze al contrario. In effetti tutti gli stagionali che lavorano proprio nei 5-6 mesi della stagione sono lontani dalla loro abitazione normale e quando poi finiscono la stagione non vedono l'ora di tornare a casa e rigodere un po' di quei piaceri che fanno parte del proprio benessere e della propria alcova. Ci sta, c'è anche quell'aspetto della medaglia, le cose vanno viste da tutti i punti di vista, appunto. I Fleetwood Mac ora su Radio Monte Carlo, la loro Big Love.

0: Che finale questo di Big Love e Fleetwood Mac qui su Radio Monte Carlo. Ci sono degli stagionali che stanno scrivendo. C'è un ascoltatore, per esempio, che è un cuoco stagionale, dice che quest'anno gli è andata bene perché sta lavorando vicino a casa. Io non oso pensare al calore che c'è nelle vostre cucine. Adesso magari sta un po' meglio, ma nei giorni passati deve essere stata durissima.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

E Carole King, la sua It's Too Late su Radio Monte Carlo. Stavo guardando quali fossero i film più rappresentativi delle vacanze degli anni 60, perché chi non le ha mai vissute magari vuole andare o vuole vedere un film che le può raccontare. Ecco, adesso non parlo di film che sono stati e sono nella storia della cinematografia, come Il Sorpasso, il 62 di Dino Risi, è un Ferragosto assolato, diventa un viaggio nell'Italia del boom, ma è un film, vabbè, insomma, lo sapete, forse l'avete visto, è un film tragico, per cui non so, manca un po' di leggerezza. Invece c'è un altro film più leggero, del 57 di Pietrangeli, si intitola Souvenir d'Italie, dove forse il Guardian si riferisce proprio a questo film, perché tre turiste straniere attraversano l'Italia tra flirt, spiagge e ovviamente gli stereotipi degli italiani Latin lover, per cui c'è tutta quell'Italia lì, e quindi è qui che viene proprio raccontato il turismo nascente e anche l'incontro, diciamo così, tra culture diverse. Un altro film è La voglia matta di Luciano Salce, dove ci sono dei ragazzi che si divertono, un adulto che li conosce si fa travolgere dall'energia, insomma, ormai perduta della gioventù, e quindi lì si parla veramente di boom economico e di mare.

Al zucchero lassù è un peccato morir. Qui su Radio Monte Carlo sto leggendo una notizia che riguarda i CAPTCHA. Avete presente quelle cose che dovete risolvere perché il computer vi chiede se siete un umano o meno? Quindi non so, c'è un puzzle da risolvere. Sapete che ce ne sono alcuni che io non riesco a capire cosa devo fare? Ne sbaglio 3 o 4, poi alla fine il quinto dico: ah, adesso ho capito cosa devo fare. Alcuni li trovo difficilissimi, finché riconosci questa parola, che poi è irriconoscibile perché le lettere sono tutte storte, vabbè, fatto apposta. Comunque sappiate che in Cina un robot androide è riuscito a completare autonomamente un CAPTCHA, quindi si è finto un umano e ci è riuscito perfettamente. La cosa incredibile è che si è finto un umano ed è riuscito più di me a risolvere, per cui sono molto preoccupato. Andiamo indietro nel tempo, i Bee Gees, Stayin' Alive.

0: Comunque ascolti Bee Gees di Stayin' Alive e ti senti subito John Travolta, non riesci a non sentirti tale, almeno un passettino bisogna farlo per forza, appena sentiti qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inedito.

0: ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless. In anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Anis Morisette, to thank you su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo su fanpage che a Codevigo qualche giorno fa, siamo in provincia di Padova, un'auto è passata e sulla carreggiata ha visto delle cassette mollate lì piene di pomodori. Succede, no, che a volte vengono abbandonate e quindi le ha caricate. Il problema è che invece l'agricoltore che le aveva appena raccolte si era allontanato per raccoglierne delle altre poco distante e intanto le ha mollate lì, quindi si è allontanato col trattore. Siccome ha fatto denuncia ovviamente il proprietario dell'azienda agricola, in più ha pubblicato sui social anche dei fotogrammi delle telecamere, si vede la macchina, non si vede la targa ma si vede l'auto che le ha portate via. Bene, la sera si è ritrovato ancora le casse a posto, rimesse lì dove erano state portate via, con scritto: vi chiedo scusa ma pensavamo che fossero tutte da buttare. No, a volte vengono lasciate lì. Allora chissà se il gesto è stato fatto intenzionalmente oppure davvero chi è passato lì pensava fossero da buttare, ha detto piuttosto di buttarle me le porto a casa. Comunque le ha restituite tutte e così alla fine la denuncia è stata tolta. Dangerous Lover.

importante che si ama, è importante amare ed essere amati. Love is Love, il Culture Club su Radio Monte Carlo. È stato anche tra questa canzone, fra le canzoni della colonna sonora di Electric Dreams, Amore Elettrico, un film del 1984 che anticipa poi i tempi di oggi, perché c'è questo ingegnere che fa un errore sul suo computer e il computer comincia a provare emozioni. Poi lui si innamora della vicina di casa, ma anche il computer si innamora della vicina di casa, e quindi nasce un po' questa relazione a tre tra un uomo, una donna e una macchina, un po' come oggi, insomma.

0: Ho sempre provato invidia per le persone che sanno suonare molto bene uno strumento, in particolare il pianoforte e anche il violino. Qui su Radio Monte Carlo, The Way It Is, è arrivato il momento, come sempre, delle notizie, poi c'è il meteo e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli a Kiev in Ucraina, riunione della coalizione dei volenterosi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'approvazione di oltre 6 miliardi di euro di aiuti per i sistemi di difesa aerea e antimissile del paese. Nella notte detriti di droni ucraini si sono abbattuti sulla città russa di Krasnodar e sono caduti su un asilo 2 i bimbi che hanno perso la vita, 7 invece quelli feriti. Dall'Italia, Giorgia Meloni attesa oggi a Matrice, a 10 anni dal sisma che causò quasi 300 morti in questa città, ad Accumuli, ad Arquata del Tronto. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la Premier in un messaggio. Ad Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, l'emergenza deve finire, chiede il Comitato dei Cittadini. Caro carburanti, gasolio a 2,2 euro arriva in extremis, la proroga dal governo fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Cambiamo argomento, immigrazione. Il Viminale ha comminato una sanzione e disposto lo stop per 45 giorni per la Sea-Watch per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, ha spiegato il ministro Piantedosi. Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Olanda secondo Kimi Antonelli con la Mercedes che guida il mondiale piloti, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ultima settimana di agosto sarà segnata dalla rimonta dell'anticiclone africano che investirà in pieno il centro-sud, dove è atteso il ritorno del caldo estremo. In particolare, massima attenzione tra giovedì e sabato, quando sul Medio Adriatico, al sud e sulle isole si prevedono picchi record di 44-45 gradi. Nel frattempo, tra questa sera e domani, veloce fase temporalesca al nord, a partire dal nord-ovest, più marginalmente al centro. I primi fenomeni nel pomeriggio nelle Alpi piemontesi e in Valle d'Aosta. Oggi massime non oltre 30 gradi al settentrione, fino a 36-38 gradi al sud e sulle isole. Sul Principato di Monaco sole e caldo nella norma. Breve passaggio temporalesco nella notte. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 12 c'è un incidente tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo, veicolo fermo sulla 1 nel tratto emiliano tra Modena Sud e Modena Nord per chi procede verso Milano, veicolo fermo anche in Puglia tra Molfetta e Trani sulla A14 verso Pescara, materiali dispersi sulla carreggiata segnalati invece sulla A5 tra Quincinetto e Pont Saint-Martin per chi è diretto verso Courmayeur, sulla A9 la Lainate e Como Chiasso troviamo code tra Como Nord e Lago di Como verso la Svizzera. Un'ultima segnalazione che riguarda l'Umbria con la statale 3 bis Tiberina, lavori di manutenzione all'incrocio Resina in direzione incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

Kiss. E lui è Prince, è inconfondibile qui su Radio Monte Carlo. 9 e 7 minuti, ancora buona giornata, sono Stefano Gallarini. Ormai abbiamo raccontato che il 28 di questo mese uscirà l'album di inediti Timeless. Abbiamo già ascoltato With This Tear nei giorni passati, ma la cosa bella è che noi qui su Radio Monte Carlo l'abbiamo in anteprima, quindi già dal 27 avrete modo di scoprire le 10 tracce mai pubblicate prima, realizzate fra il 1977 e il 2016, dalle prime registrazioni in studio a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. Quindi mentre uscirà Timeless appunto il 28 agosto con Legacy Recordings e Sony Music, noi abbiamo l'anteprima, e quindi insomma prestate orecchio a Radio Monte Carlo. Fra l'altro nel corso della giornata vi faremo sentire anche i singoli che sono già stati pubblicati, e poi ci sono anche tutti quelli che in vecchio Radio Monte Carlo. Fra l'altro nel corso della giornata vi faremo sentire anche i singoli che sono già stati pubblicati, e poi ci sono anche tutti

0: adesso mi fido di te, certo, la fiducia è fondamentale, importantissima. Lo sapete che c'è stato il meeting di Rimini ieri e in pratica si è presentato anche Papa Leone XIV e non si sa, sa perfettamente che lui è un grande fan dei Blues Brothers, tanto che anche nel documentario Vaticano Leo from Chicago era stata pubblicata una fotografia del giovane Robert Prevost vestito come se fosse John Belushi e Dan Aykroyd proprio nel film. La cosa curiosa comunque al meeting di Rimini è che il Papa ha incontrato Luis Blue Lou Marini, che era il sassofonista, che è il sassofonista e compositore della Blues Brothers Band, già attore nel film di John Landis. Beh, e il pontefice ha detto che sta ancora lavorando in missione per conto di Dio, per cui è stata questa battuta ripresa dal film, ma la cosa curiosa è che Marini ha risposto alla battuta regalando al Santo Padre un paio di occhiali scuri come quelli resi immortali proprio dai protagonisti del film, quindi una scenetta che è stata immortalata e che si può vedere tranquillamente anche sui social. Ora gli Spandau, la loro Gold.
1: Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could

0: Eccoli qua, Spandau di Gold qui su Radio Monte Carlo.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
9: Sì.
8: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Non soltanto Best of My Love, il meglio del mio amore per le Emotions, ma il meglio in assoluto, perché questa è una delle più belle canzoni disco di sempre per tantissime ragioni. Intanto c'è la manina di Maurice White, degli Earth, Wind & Fire, che aveva deciso di produrre questo pezzo, di queste tre ragazze. Sono tre sorelle, fra l'altro, Sheila, Wanda e Jeanette Hutchinson. Loro chiaramente hanno cominciato dal gospel, come sempre. Si chiamavano le Hutchinson Sunbeams e poi piano piano sono passate al soul, ma quando hanno fatto questo pezzo disco lì veramente le cose sono cambiate. Sono arrivate alla numero uno di Billboard, tra i migliori 100, per cui in effetti è un pezzo che non si può non ascoltare e non si può neanche non ascoltare qui su Radio Monte Carlo. Infatti ve lo proponiamo molto spesso, perché è una di quelle, di quei brani che vanno proprio incisi sui muri e anche sui dischi, ovviamente, per poterli ascoltare. I Maroon 5 adesso su Radio Monte Carlo, la loro Sugar. Grazie per le cose che state scrivendo e per questa mattinata da trascorrere.

E Potential Sombra su Radio Monte Carlo. A proposito di Potential, c'è la Ferrari che insomma non è riuscita ad arrivare sul podio al Gran Premio di Olanda, però la cosa che a me interessa, sapete che lo sport non lo seguo per nulla, mi fa piacere quando l'Italia si porta a casa un podio, sicuramente questo sì, ma mi piace seguire Hamilton perché non riesce a tacere, lui deve sempre dire le cose che pensa e le scrive sui social oppure lo dice nelle interviste, era molto arrabbiato, lui ha detto abbiamo perso il podio perché non abbiamo preso le decisioni giuste, ho sprecato tempo a stare dietro a Charles, infatti è arrivato quarto, poi Charles quinto se non mi sbaglio, e è successo che lui a un certo punto ha chiesto di poter superare Leclerc, gli hanno detto, hanno esitato in quel momento e così ha perso tempo e perdendo tempo non è riuscito ad arrivare sul podio, poi le sue parole però siccome ci sono state non è riuscito a stare zitto, chiaramente hanno destato, non dico preoccupazione però interesse e considerazione. Le cose bisogna dirle oppure è meglio stare zitti? È una questione, per quanto riguarda il lavoro sicuramente. Roxette su Radio Monte Carlo.

0: a volte la scusa è buona, non mi capisci. La risposta è: non ti sai spiegare bene. Dipende sempre come si vedono le cose. Qualcuno, per esempio, un po' di anni fa le aveva viste in questo modo. Dice: siamo arrivati sulla Luna, spendiamo tanti soldi per lo spazio, ma la Terra siamo ancora al punto di partenza, non abbiamo risolto i problemi. E allora l'ha cantato.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
2: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
3: Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes
2: walking. La musica più glamour.

0: SUV di sempre.
1: Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights.
1: Summertime.
0: La magia continua ogni sera dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights. Summertime.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Tasmin Alcio e la sua Sleeping Satellite su Radio Monte Carlo. Arrivano le vostre considerazioni. Io dicevo parlare o tacere. C'è un nostro scrollatore di Padova, dice: credo sia importante analizzare le conseguenze in entrambi i casi, poi parlare, cioè lui preferisce quello, e aggiunge: il famoso conta fino a 10 a volte risolve tutto. A proposito di parlare, stavo leggendo una curiosità che riguarda una mamma e il figlio autistico. In pratica c'è questa mamma, si chiama Jessica Fletcher, come il personaggio che non esiste, quello dei telefilm. È una 32enne canadese che ha un problema col figlio Hunter, che è un bambino autistico non verbale, e quindi il bambino parla solo attraverso un tablet che usano sempre, perché lui scrive su una tastiera e così in questo modo può comunicare con la mamma. È successo che qualche giorno fa il tablet è rimasto scarico, non c'era più carica, non avevano possibilità di ricaricarlo da nessuna parte, e quindi cosa ha fatto Hunter? Ha disegnato una tastiera su una tovaglietta dove stavano mangiando, e ha cominciato, una tastiera di un computer, e ha cominciato a segnare sulla tastiera disegnata le varie lettere per poter comunicare con la mamma. Allora la mamma cosa ha pensato? Di tatuarsi la tastiera. Così dice: in qualunque momento io ho una tastiera pronta, anche se si dovesse riscaricare il tablet o non dovessimo avere questa possibilità di utilizzarlo, c'è il mio braccio dove il mio figlio può tranquillamente scrivere le frasi. E dice: funziona sempre, e tra l'altro è anche un ottimo sistema per tenere le conversazioni segrete, perché mentre su un tablet a volte c'è anche l'audio, invece lì sul braccio no. La cosa più bella però è che la prima parola che Hunter ha scritto sull'avambraccio della mamma dove si è tatuata la tastiera è stata proprio quella, la parola mamma.

0: Hey, Bon Jovi, As Always su Radio Monte Carlo. Allora, mi arrivano delle card anche al 342-4141-762. Io vi leggo questa card che mi è appena arrivata, ma cambio la parola finale, ma credo che si capisca perfettamente. Ma sono anche d'accordo con quello che c'è scritto. Allora, indossare le cuffie e alzare il volume al massimo rimane il miglior modo per combattere una giornata brutta. Ecco, questo è il senso. Grazie, soprattutto se si ascolta Radio Monte Carlo. La giornata diventa sicuramente bella anche con le cuffie al massimo del volume. Va bene così. Adesso ci sono le notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, in occasione della riunione dei volenterosi oggi a Kiev, annuncia aiuti per oltre 6 miliardi di euro per il paese, almeno 2 i bambini uccisi intanto la scorsa notte in un asilo, altri 7 feriti dopo la caduta di residui di droni ucraini sulla città russa di Krasnodar. A Kiev è arrivato anche il Presidente del Consiglio Europeo Costa. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, dichiara in un post su X, la sua lotta è anche la nostra lotta. A Mosca, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, in missione fino al 28 agosto. A fine settembre dovrebbe recarsi nella capitale russa anche il Presidente della CEI, Monsignor Zuppi. Dall'Italia, 10 anni fa, il sisma Amatrice accumuli Arquata del Tronto con un tragico bilancio di quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, ha detto la Premier Meloni, fiaccolata e veglia da Amatrice nel ricordo delle vittime del sisma magnitudo 6. Svizzera, Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, torna in carcere, questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, che è ricoverata in ospedale. L'aggressione è avvenuta tra l'11 e il 12 agosto scorsi. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Olanda, secondo Kimi Antonelli, con la Mercedes sempre in testa al Mondiale Piloti, quarta e quinta al traguardo le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Cosignolo e Whitney Houston, All at Once su Radio Monte Carlo, 16 minuti. Io sono Stefano Gallarini, c'è Luca Onere in regia. Come sempre c'è stato il cambio della guardia. Mi viene in mente una cosa, perché Luca è stato in montagna tra i vari posti in vacanza e è un po' che forse non ci andava d'estate, l'ho sempre amata molto, ne abbiamo chiacchierato un po'. Mi è venuto in mente allora che un po' di giorni fa, era Ferragosto, e Gianluca Lorenzi, il sindaco di Cortina d'Ampezzo, ha creato un'ordinanza che aveva firmato proprio il giorno prima contro i cafoni. Allora, io credo che sia una cosa incredibile, quindi lui ha scritto stop ai bivacchi e ai pranzi al sacco sulle scalinate, abbigliamento non consono ai percorsi di montagna, perché se sei in montagna non ci vai con l'infradito, anche perché il tempo può cambiare da un secondo all'altro e quindi devi essere preparato, avere una giacca a vento nello zaino, eccetera. Ma secondo voi è necessario mettere delle ordinanze per evitare di campeggiare in centro, non so, bivaccare davanti ai cimiteri, mangiare sulle scale delle chiese? Secondo me non avrebbe dovuto essere necessario. Anche loro se lo chiedono, gli stessi sindaci dicono: non dovremmo scrivere una cosa del genere perché è normale. Invece purtroppo adesso bisogna scrivere delle ordinanze. Vale anche, pensate, per Venezia, perché il turismo maleducato va contrastato adesso, quindi non si può tuffare, non ci devono essere i picnic. Addirittura c'è gente che fa pisolini sugli asciugamani o sui materassini in piazza San Marco. Io credo che tutto questo sia veramente incredibile. È proprio una questione di educazione che a quanto pare a molti non è arrivata. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Ma benvenuti la sua crudele qui su Radio Monte Carlo. Una valanga di messaggi sono arrivati, delle considerazioni sui comportamenti. Allora, ce ne sono veramente molto. Qualcuno mi sta facendo notare che forse è l'unico paese al mondo dove in stazione c'è la voce che dice che prima bisogna far scendere le persone dal treno prima di salire. Purtroppo avete ragione, anche a me è capitato di vedere persone che salgono sul treno senza aspettare. Tra l'altro oggi i treni, la maggioranza, se non sono i regionali, di solito hanno il posto assegnato, e anche in quel caso non aspettano, forse per prendere le cappelliere per poter mettere le valigie, non lo so, però c'è maleducazione da questo punto di vista. Qualcuno ricorda che la libertà finisce dove inizia quella degli altri, bisognerebbe sempre avere in testa questo, e comunque sì, il comportarsi male è un po' all'ordine del giorno, perché si pensa all'io. C'è chi scrive, per esempio, Antonella è stata in Alto Adige e ha visto genitori bivaccare nei rifugi lasciando i bambini liberi di strappare fiori, di fare rumore. I fiori, guai a toccarli, in montagna poi a volte sono specie davvero protette.

0: Del Will Be Done su Radio Monte Carlo. Arrivano tanti messaggi accorati al 342-4141-762, grazie, ma tra poco arriva una canzone giusta per il sentimento che state provando.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
6: La spesa intelligente!
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La canzone struggente, questo Sunny, Bobby Hebb su Radio Monte Carlo, su Regina, sul Corriere di questo centro Alambrate, un centro che cura le dipendenze dai social network. Siamo a Milano ed è curioso perché viene utilizzata la stimolazione magnetica transcranica, che è una tecnica non invasiva capace di stimolare le cellule nervose. A cosa serve? Serve perché essere sui social costantemente può provocare danni nel senso che i circuiti che vengono, diciamo così, toccati quando si esagera con i social e con la tecnologia sono gli stessi delle dipendenze, per cui è difficile poi staccarsi, è un vero e proprio problema. C'è un'intervista interessante a Alberto Pellai, che è uno psicoterapeuta cognitivo comportamentale dell'età evolutiva, e tra l'altro io conosco anche Alberto personalmente. Lui racconta esattamente quali siano i meccanismi e dice che addirittura anche quando i genitori cercano di togliere per esempio lo smartphone ai figli hanno delle reazioni molto violente da parte dei figli, esattamente come una dipendenza, no? La provoca proprio questo, la rabbia. Aggiunge Pellai che più si è sui social, adesso ci sono i dati che lo confermano, e meno si è bravi a scuola, cioè in pratica più si hanno problemi da quel punto di vista. Quindi davvero bisogna cercare di limitarsi e di togliersi da questa dipendenza, perché i ragazzi fra i 13 e i 18 anni la possono subire e devono accorgersi se sta diventando veramente troppo il loro legame con la tecnologia da questo punto di vista. Poi vi racconto anche una storia che sto leggendo particolarmente interessante che riguarda proprio questa dipendenza. Gianna Nannini adesso, Ogni Tanto.

Chris Abbott al suo Good Reason su Radio Monte Carlo. Stiamo parlando di quello che è la mania dei social, ma soprattutto la dipendenza dai social. E il primo campanello d'allarme è l'insuccesso scolastico. Negli ultimi 15 anni i preadolescenti sono stati risucchiati in una realtà virtuale e si capisce che la scuola comincia ad andare peggio. Quindi quello potrebbe essere un campanello d'allarme anche per i genitori. Tra l'altro in tanti cominceranno gli esami di riparazione in questi giorni, per cui insomma in bocca al lupo alle persone che devono rimediare al poco impegno che c'è stato nei giorni, nei mesi passati, ma vedrete che andrà tutto benissimo.

0: Una canzone veramente festaiola questa per Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, qui su Radio Monte Carlo.
1: Il racconto di È Sempre Carta Bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È Sempre Carta Bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Faura, Looking for You su Radio Monte Carlo. Vi stavo raccontando che ho letto questa intervista per quanto riguarda le dipendenze dai social. C'è questo studente che oggi ha 25 anni, studia al Politecnico, e lui racconta che è arrivato ad avere addirittura 8 profili social diversi, l'uno diverso dall'altro, perché in uno di questi lui fingeva di essere, non so, un sub, un cuoco, un bibliofilo. Con intelligenza artificiale aveva creato delle immagini e lui aveva davvero tutte quelle personalità, se le sentiva addosso, tant'è vero che era gratificato per tutti i like che riceveva. Questa storia dei like è molto interessante e ve ne parlerò nei prossimi giorni, perché sto leggendo veramente molto. In pratica lui pubblicava per avere like, si sentiva gratificato, se non che a un certo punto è svenuto, non ce l'ha più fatta e ha capito che doveva curarsi, e adesso li ha chiusi tutti e 8 i profili, forse non è anche più quello vero personale.

La voce di Sil su Radio Monte Carlo. Accolgo cosa scrive Domenico di Torino, che dice: dobbiamo riscoprire il valore del no, perché non tutto si può fare. Rispettare il no e saper accettare le frustrazioni per il proprio egoismo. Ed è vero, sono d'accordo. Qualche volta bisogna dire no.

0: Forse che chiude queste ore insieme a me. Io sono Stefano Gallarini qui su Radio Monte Carlo. Grazie a Luca Onere che è stato in regia. C'è Silvia Notar Giacomo pronta per voi, però prima i consigli per il cinema e poi le notizie. A domani, ciao.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma che causò quasi 300 vittime ad Amatrice, accumuli Arquata del Tronto. In un messaggio il presidente Mattarella afferma: la ricostruzione è un impegno complesso ma serve ultimarla velocemente. La vera ricostruzione iniziata 3 anni fa, dice il sindaco di Amatrice Cortellesi, in città la scorsa notte fiaccolata in ricordo delle... A Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia: abbiamo approvato 6,1 miliardi di euro per i sistemi di difesa aerea antimissile del paese. Al via il D-Day economico all'Iran sancito da Washington. Siamo ormai giunti alla fase decisiva, dice il segretario americano al tesoro Bessent in un'intervista al Financial Times. Chi sta con Teheran sarà isolato, dicono da Washington. Svizzera, Jacques Moretti, proprietario del Constellation Transmontana, torna in carcere con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe accaduta tra l'11 e il 12 agosto scorsi. In Campania, ora, dove un cittadino ucraino è stato fermato per la mortale aggressione con calci e pugni ai danni di un clochard nel centro di Caserta, sui social diffusa una clip nella quale si vede la vittima discutere con un'altra persona prima di essere improvvisamente aggredita. Chiudiamo con il calcio. Oggi Bologna-Lazio alle 18.45, Roma-Fiorentina alle 20.45 completano il quadro della prima di A. Ieri la Juventus ha vinto 1-0 al Frosinone, il Milan si è imposto 2-1 in trasferta con il Torino. Queste le breaking news di TGCOM24.

Dal 1982 Toto con Rosanna qui su Radio Monte Carlo, 11:06 minuti, buon lunedì a tutti voi, ben trovati, siamo pronti per partire per questa settimana insieme, 4 ore in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, saluto la squadra perché ritrovo con grande piacere Luca Onere in regia a Milano, Chico Allotta qui che mi assiste dagli studi di Roma, Claudia Derio in redazione, Marco Fullone per la musica, saluto ovviamente Stefano Gallarini che ritroverete domani a partire dalle 7. Io sarò con voi da oggi fino a venerdì, quindi insomma di chiacchiere ne avremo tante da fare e ovviamente di ascoltare anche tanta musica, questa è una cosa bellissima che siamo abituati a condividere. E a proposito di condivisioni, se volete condividere questa partenza di settimana, magari molti di voi saranno anche ritornati al lavoro, ecco, potete farlo con i vostri messaggi al 342 41 41 762. La nostra musica con Bungaro, questa è Brisa Morena.

Neyo, So Sick, dal 2006 qui su Radio Monte Carlo, 11:14 minuti, buon lunedì a tutti voi. Allora, tra i tanti messaggi che stanno arrivando, che sono arrivati al 342-4141-762, c'è Federico che mi chiede aggiornamenti su come sia andato l'aperitivo ieri sera con mio figlio, visto che ci siamo proprio salutati ieri sera a orario aperitivo, più o meno. No, guarda, l'abbiamo saltato l'aperitivo, siamo passati direttamente alla cena. Mio figlio di 2 anni e mezzo ha scoperto gli arrosticini, aveva già mangiato a casa, però in realtà ha voluto poi chiaramente sperimentare questa prelibatezza e quindi ha ricenato sostanzialmente, in qualche modo facendomi capire che probabilmente gli piacerebbe molto scoprire l'Abruzzo magari in vacanza, ecco, così almeno questa potrebbe essere un'idea. Ma un'idea migliore mi è venuta leggendo questo articolo che cita il Giappone come nuova frontiera per le vacanze di grande relax e di grande riposo, perché proprio in Giappone sta prendendo molto piede lo sleep tourism.

sta conquistando praticamente tantissimi hotel, il sonno messo al centro delle vacanze, dei soggiorni dei villeggianti che scelgono appunto questa terra meravigliosa, e gli hotel giapponesi si stanno praticamente trasformando, perché il sonno sta diventando un servizio sempre più sofisticato, con questionari, rituali serali, cuscini tecnologici, consulenze personalizzate che fanno parte proprio di una vera e propria tendenza che piano piano poi, insomma, immagino che attecchirà magari anche su altre terre, magari arriverà anche da noi. Io quoto assolutamente, amici, forse non c'è neanche bisogno di andare in Giappone per sperimentare magari questa nuova forma di turismo. Basterebbe stare a casa da solo una settimana perché farai quello, però effettivamente si può unire l'utile al dilettevole, cioè dormire, riposarsi e poi vedere anche la bellezza e cogliere tutta la magia di una terra come il Giappone. Buon lunedì a tutti voi, state qui con la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Dal 1990, Everything But The Girl Driving. Buon lunedì, buon inizio settimana. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Larson, La La Love su Radio Monte Carlo, 11:24 minuti, ancora ben trovati, buon inizio settimana amici miei. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, l'estate rappresenta una stagione di libertà, movimento, attività all'aria aperta. Molti insomma scelgono proprio questa stagione magari per tornare a fare sport o per dedicarsi finalmente allo sport che tanto si ama con maggior attenzione. Molti arriva a settembre, che comunque è sempre in estate, però insomma quel periodo dell'anno in cui tutto un po' ricomincia, e anche forse ricomincia quel modo di pensare ai buoni propositi, no? Per l'anno nuovo che chiaramente abbiamo davanti da un punto di vista di produttività. Ecco, lo sport è sempre un argomento molto importante, perché segna un pochettino quell'attività che tutti quanti ci prefiggiamo di conseguire, di fare, di praticare da settembre magari per tutto l'anno, e magari ecco abbiamo anche bisogno ogni tanto di qualche stimolo effettivamente per mantenere fede al nostro impegno, alla nostra idea di ricominciare come si deve. Ecco, l'abbigliamento sportivo può essere una grande motivazione. Tra poco magari approfondiamo e vi racconto anche perché è importante selezionare quello giusto. Dai, mettiamola così, ma tra poco ne parliamo in modo più approfondito. State con noi.

Adele, Easy on Me dal 2021 qui su Radio Monte Carlo. Allora, tutti gli amici che stanno pensando di tornare ad allenarsi, attenzione a scegliere il giusto abbigliamento sportivo, perché attenzione, è stato condotto uno studio che evidenzia come i benefici dell'abbigliamento sportivo vadano ben oltre la performance fisica, ma influenzino in modo significativo sia il benessere mentale che l'autostima, quindi ci rende anche molto più prestanti e anche molto più motivati quando poi si torna a praticare qualunque tipo di disciplina sportiva. Questa ricerca è stata condotta da un sito di e-commerce che ha analizzato quanto il 67% degli italiani associ l'acquisto di abbigliamento sportivo all'inizio di un nuovo percorso, al raggiungimento di un obiettivo personale. Poi la scienza ci dice che effettivamente, insomma, sì, dobbiamo essere comodi, dobbiamo essere pratici, però dobbiamo anche sentirci bene quando scegliamo quei capi d'abbigliamento, perché la motivazione che ci regalano per affrontare poi un nuovo percorso sportivo effettivamente è molto molto alta. State con noi, ci sono i False Garden.

0: Un bell'anno l'83, David Bowie pubblicava questa China Girl e un album bellissimo come Let's Dance, dal quale è estratta appunto questa canzone. State con noi, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

Benvenuti ancora nell'83, dicevo prima appunto quanta bella musica in quest'anno, Rufus in Chaka Khan and Nobody su Radio Monte Carlo, un capolavoro assoluto dell'era post disco, una traccia che segna il punto di fusione perfetto tra R&B, il funk, la nascente synth pop music degli anni 80, una canzone che venne pubblicata all'interno dell'album dal vivo Stopping at the Savoy Live come inedito da studio e divenne subito praticamente un successo globale e rappresentò anche un po' quello che possiamo considerare il canto del cigno dei Rufus con Chaka Khan insieme, prima che Chaka Khan poi intraprendesse, consolidasse poi definitivamente la sua carriera da solista. Quanta bella musica ad accompagnarvi in questo inizio di settimana. Buon lunedì a tutti voi, ancora ben trovati in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo, buon lavoro a chi è tornato al lavoro quest'oggi e molti hanno terminato le proprie vacanze oggi, insomma segna per tanti il ritorno al lavoro, quindi buon lavoro a voi, a chi non ha mai staccato, ecco, speriamo che possiate farlo molto presto, magari prendervi qualche giorno di pausa, ogni tanto serve. Allora, buona musica nuova soprattutto, stiamo insomma ascoltando da un po' di tempo questo ultimo singolo di Natalie Imbruglia che sta per tornare, perché il 4 settembre uscirà il suo nuovo album, attesissimo, Algorithm, che arriva a 5 anni dall'uscita del suo precedente Firebird. Lei è molto molto contenta finalmente di rilasciare questa nuova musica, ha detto è molto personale ma pieno di gioia, parla di come trovare la luce e la felicità nei momenti difficili, quindi che sia anche sicuramente un ascolto ottimo, no? Per farci sorridere, questo forse è l'intento di Natalie Imbruglia.

0: Parlavamo di sport poco fa, ecco, proprio Lenny Kravitz potrebbe essere un buon punto di riferimento se si vuole avere uno spunto su un ottimo allenamento, su lui funziona. L'abbiamo ritrovato con Low qui su Radio Monte Carlo, tra pochissimo TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, messaggio del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto in centro Italia. Secondo Mattarella, il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. È stata intanto una notte di memoria e raccoglimento nei principali centri colpiti dal sisma. Cambiamo argomento: in occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea approva nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore superiore ai 6 miliardi di euro. Quella ucraina è anche la nostra lotta, dice il presidente del Consiglio europeo Costa, arrivando a Kiev. La Gran Bretagna partecipa a questa guerra a fianco del regime ucraino, è quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, commentando i piani di Londra di trasferire dati a Kiev per la produzione di missili a lungo raggio del tipo Storm Shadow. La cronaca dall'Italia: una violenta esplosione si è verificata in un appartamento di uno stabile a Cassino, nella Frusinate, determinando il crollo del tetto della palazzina. Si registrano 2 persone ustionate in maniera grave. Un cittadino ucraino fermato per la mortale aggressione ai danni di un clochard a Caserta. Sui social diffusa una clip nella quale si vede la vittima discutere con un'altra persona prima di essere improvvisamente aggredito. Chiudiamo con il calcio: oggi si completa il quadro della prima di A con i 2 posticipi, Bologna-Lazio dalle 18.45, Roma-Fiorentina a partire dalle 20.45. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Da fine anni 90, Eurythmics, I Save the World Today, qui su Radio Monte Carlo, 12.05 minuti, buon lunedì 24 agosto, ben trovati, sempre in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo, quest'oggi e per tutta la settimana con voi fino alle 15. Allora, manca veramente poco, ormai il countdown è partito da un po' di tempo, da qualche giorno, stiamo aspettando questo 28 agosto, quando uscirà questo album di inediti, attesissimo, Timeless, di Prince, con 10 tracce mai pubblicate prima, realizzate tra il 1977 e il 2016. Sono praticamente le prime registrazioni in studio a Minneapolis, fino alle ultime performance dal vivo proprio di Prince. Questo annuncio di questo album è arrivato insieme alla pubblicazione di un singolo dal titolo Stone, che stiamo già ascoltando, una registrazione della primavera del 95 scritta da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even, e pensate che i fan hanno potuto assaporare Timeless già durante il Prince Celebration 2026, in programma dal 3 al 7 giugno a Paisley Park, il centro di Minneapolis. Insomma, un'occasione sicuramente per ascoltare questo album, che sicuramente sarà un capolavoro come tutte le canzoni di Prince. Noi ce lo ascoltiamo proprio, Stone, Prince, qui su Radio Monte Carlo.

con alcuni brani inediti mai ascoltati prima in assoluto, e quindi un'occasione veramente unica. Appuntamento, lo ricordo, giovedì 27 agosto. Mi raccomando, state qui su Radio Monte Carlo, stateci sempre, perché noi vi accompagniamo qualunque cosa voi facciate, anzi vi ringraziamo per tutto l'affetto che ci rivolgete, chiaramente soprattutto con i vostri messaggi. C'è Cesare Cremonini, questa è la sua Poetica. Anche

0: Dal 93 Tears for Fears, Break It Down Again su Radio Monte Carlo. Tra poco torniamo negli anni 80 con una carica di puro soul di un genio della musica con la tastiera nel sangue. State con noi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

Parlavamo poco fa di quanto gli anni Ottanta abbiano regalato della musica straordinaria e proprio all'inizio di questo decennio arrivava questa canzone All I Do di Stevie Wonder, un album pazzesco, Hotter Than July. Tra l'altro questa canzone ha un ritmo pazzesco perché c'è questo basso con questa batteria dal ritmo assolutamente sinuoso che insomma vuole forse anche un po' simulare il battito cardiaco, perché il testo di questa canzone racconta di una storia in qualche modo abbastanza condivisa da tanti, cioè quando due persone che si lasciano diventano un po' un tormento l'uno per l'altra da un punto di vista mentale, cioè non si riesce più a staccare dal ricordo di quella persona, e quindi un po' questa canzone racconta esattamente questo. Ma il vero colpo di genio di Stevie Wonder, oltre alla canzone in sé, è stato anche scegliere per i cori Michael Jackson. Era un Michael Jackson veramente molto molto giovane che partecipò alla realizzazione di questa canzone, e poi ne nacque chiaramente un capolavoro come tante canzoni di Stevie Wonder. Buon lunedì a tutti voi, 12:27, siete su Radio Monte Carlo, c'è anche l'ultimo singolo dei Jungle, si intitola The Wave.

Blue One Love dal 2003 su Radio Monte Carlo, 12:34 minuti, ancora buon lunedì a tutti voi. Allora, è bello sapere di essere la radio che sta accompagnando molti amici nella ripresa dello sport, di una disciplina sportiva. Allora, c'è un messaggio che è arrivato al 342-4141-762 di Renato, trafelato perché stava correndo e quindi ci ha mandato questo vocale con tanto di fiatone e ci ha ringraziato perché lo stiamo accompagnando durante questa ripresa. Presa con la corsa, mi raccomando però risparmio il fiato perché quando si corre è importante preservarlo e non parlare troppo, vabbè, insomma una nota vocale va benissimo e anzi ti ringraziamo per questo messaggio, questa condivisione. C'è anche Paolo che dice una bella pedalata per cominciare questa mattinata presto in quel di Bologna e poi Flavia che oggi ha ripreso ad andare in palestra, bravi, bravi, bravi e siamo contenti di riuscire a motivarvi un po'. Per voi c'è anche Bryan Adams, questa è Please Forgive Me.

0: Una grande canzone di Bryan Adams, Please Forgive Me, dal 93. Buon lunedì e buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
10: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti,
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male,
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: Più uno.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Mr. Big, To Be With You dal 91 su Radio Monte Carlo, 12:47 minuti, ancora buon lunedì 24 agosto, ben trovati in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, con voi quest'oggi e per tutta la settimana in realtà, fino alle 15. Allora, parlavamo di sport prima, e lo sport lo sappiamo, fa bene alla mente, no? E non soltanto al corpo, però quando c'è bisogno di una remise in forma, e magari dopo una bella vacanza in cui si è mangiato un po' di più, soprattutto quando si va verso sud, perché succede sempre tendenzialmente, ecco, si torna magari con quella pancetta, no? Che è data dal fatto di aver mangiato bene, amici, però si può sempre togliere. Allora, personal trainer e esperti di sport ci danno un consiglio, un esercizio molto molto semplice che possiamo fare tutti, donne, uomini, bambini, soprattutto insomma le donne dicono, ma secondo me anche gli uomini quando hanno la pancetta potrebbero fare criss cross, detto anche gomito a ginocchio opposto. È utile per contenere gli organi, stabilizzare il busto, il bacino, migliorare la postura, favorire il controllo dei movimenti, eliminare la pancetta, perché si fanno gli addominali, si può fare da in piedi, si può fare da sdraiati, fatelo come vi pare, l'importante è farlo se volete buttare giù quel chiletto, due chiletti, tre chiletti a seconda che avete messo su appunto magari durante l'estate. State con noi, c'è la nostra musica anche con Tommaso Paradiso.

Siamo tornati a fine anni 90 con Santana Corazon Espinado qui su Radio Monte Carlo 12:55. Allora facciamo un po' di saluti al 342-4141-762, tanti messaggi. E allora, che bello, si balla con Santana, e sì, si balla, si fanno tante cose con la musica di Santana, perché a parte che questa canzone era tratta da un album meraviglioso, Supernatural, che abbiamo ritrovato ovviamente anche nel nostro lunedì insieme. C'è chi dice: anch'io ripresa mestieri e lavatrici, per fortuna con voi a tenermi compagnia. Questa è Nadia, va bene, equivale a fare attività fisica, fare i mestieri di casa, perché quando passi lo straccio, guardate che le calorie che si consumano sono tante, poi carica, scarica le lavatrici, stendi i panni, stira con tutto questo caldo, insomma, dai, siamo con te, ti accompagniamo ovviamente con la nostra grande musica. Buon lunedì.

0: Dal 1985 al The Barge, Rhythm of the Night, qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo, amici, arriverà puntuale l'appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In occasione dei 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia, il presidente Mattarella ha inviato un messaggio sollecitando la ricostruzione nelle aree colpite. Per il capo dello Stato il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede comunque l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Dall'estero, la Gran Bretagna sta partecipando alla guerra a fianco del regime di Kiev, quanto ha detto oggi il portavoce del Cremlino Peskov, commentando i piani di Londra per trasferire dati a Kiev per la produzione di missili a lungo raggio del tipo Storm Shadow. Intanto la Commissione europea dà via libera a appalti nel settore della difesa per Kiev per superiori ai 6,1 miliardi di euro. Quella ucraina è anche la nostra lotta, dice intanto il presidente del Consiglio europeo Costa al suo arrivo a Kiev per le celebrazioni dell'indipendenza dell'Ucraina. Cambiamo argomento, gli USA preparano il cosiddetto D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, l'ha definita il segretario al tesoro Bessent parlando al Financial Times. Chi sarà con Teheran, aggiunge Bessent, ne sarà complice. A rispondere il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi, secondo cui l'offensiva finanziaria è una missione della sconfitta americana, della TV di Stato iraniana, intanto nuove minacce agli Stati Uniti. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi, questo è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia secondo stime della CNA tra il 1 marzo e il 31 agosto dell'anno in corso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Pezzone da metà anni 70, siamo tornati nel 75 con 10cc, I'm not in love, qui su Radio Monte Carlo, 13:07 minuti, buon lunedì 24 agosto, ben trovati in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, ancora due ore insieme fino alle 15, c'è stato un cambio della guardia in regia a Milano, quindi do il benvenuto e saluto Davide Ippolito che è appena arrivato, che sarà con me, sarà con noi, siamo in tanti perché siete tanti, soprattutto voi che ci ascoltate, ci scrivete, condividete chiaramente con i vostri messaggi e le vostre foto al 342-41-41-762. Bravi, continuate a farlo anche perché a noi piace farci ogni tanto un po' gli affari vostri, se non altro perché insomma è un modo carino anche per sapere come si sta condividendo il tempo insieme. Io parlo con voi e voi magari ci raccontate esattamente quello che state facendo, se siete in vacanza, se siete in relax, se siete tornati al lavoro, se siete in viaggio, c'è chi non ha mai staccato, c'è chi sta cucinando in questo momento giustamente perché è l'ora di pranzo, quindi buon pranzo a chi sta per mangiare e dai un pezzetto anche per noi perché la fame si fa sentire. Sì, mi dice di sì Davide Ippolito. Va bene, c'è la nostra musica che non fa pensare alla fame, dai. C'è Lizzo, questa viene dal 2022, About Damn Time.

Coldplay Magic dal 2014 qui su Radio Monte Carlo. Amici, amici, forse stanno per annunciare il nuovo capitolo del loro Music of the Spheres World Tour. Potrebbero tornare dal vivo anche in Italia. Intanto ci sono un po' di indiscrezioni che vengono dal Sud America, l'indizio arriva dall'Uruguay, perché praticamente sono state prenotate 6 date allo stadio centenario di Montevideo per un possibile appuntamento con i Coldplay. Non c'è niente di ufficiale, però il periodo potrebbe essere quello dal 5 all'11 marzo 2027. Non è una conferma, però ci dice molto su quello che hanno in mente di fare probabilmente i Coldplay, perché pare che poi da lì insomma ci siano anche

che appuntamenti con il Brasile, la Colombia, l'Argentina, il Cile, il Messico. E da noi sono passati l'ultima volta 2 anni fa, sono arrivati a Roma per 2 date allo Stadio Olimpico. Chissà, probabilmente non sceglieranno Roma, almeno queste sono le indiscrezioni, potrebbero scegliere Milano. L'importante è che scelgano, ecco, l'Italia, che ci sia l'Italia nei loro piani. Noi siamo contenti, assolutamente, è una band clamorosa, visti dal vivo varie volte, devo dire. È sempre un'emozione. 13:17 minuti, buon lunedì 24 agosto, siete su Radio Monte Carlo, per voi gli Jarabe de Palo, questa è La Flaca.

0: È la voce di Pau Donés che ci manca moltissimo. Gli Arabe de Palo, la Flaca qui su Radio Monte Carlo. Buona estate con la nostra musica.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Remember dal 78 su Radio Monte Carlo, 13:27 minuti. Buon lunedì a tutti voi, amici. Come state? Ce lo state anche raccontando in realtà al 342-4141-762. Facciamo un po' di saluti. Allora, noi siamo stati al fantastico acquario di Genova per il weekend. Ora siamo rientrati a Napoli. Saluti da Federica, Jacques, Anna e Rachele. Poi ci sono Marco e Daniela da Genova che dicono: siamo in barca dal nostro Mar Ligure, ascoltando la musica meravigliosa di Radio Monte Carlo, grazie per la compagnia, che meraviglia, godetevi il mare. Poi c'è chi sta a lavoro, lavoro nel mio bar e ascolto la vostra musica, lui è Cesare da Bolzano. E poi Andrea e Massimiliano in viaggio dalla Puglia, direzione Ravenna, situazione traffico un po' ingarbugliata, scrivono, ma grazie alla vostra musica tutto diventa più semplice. E beh, sono stati giorni, soprattutto quelli del fine settimana, pieni di gente che si spostava, chiaramente il rientro è già iniziato, il controesodo, e poi ce ne sarà un altro. Va bene, amici, allora noi vi accompagniamo con la nostra grande musica. La canzone che sta per arrivare viene dal 2010 e sa un po' di una stretta di mano tra due ex nemici. È già ai tempi dei Take That, però hanno fatto pace, dai. Robbie Williams e Gary Barlow. Well,

tutto. Dal Festival di Sanremo questa canzone ancora continua ad accompagnarci, Stupida Sfortuna, Fulminacci, qui su Radio Monte Carlo, 13:35, buon pranzo a chi sta mangiando, come per esempio Giulia e Vincenzo da Gallipoli, ci hanno mandato una foto bellissima al 342-4141-762, un mare meraviglioso, sole, caldo, che bello, caldo lo penso, immagino, perché comunque è sempre 24 agosto, si stanno preparando per mangiare, chissà, forse a base di pesce, ci state facendo venire un po' di fame, detto proprio senza mezzi termini. State con noi, c'è anche Lionel Richie.

0: Lionel Richie, My Destiny dal 92. Amici, buon lunedì, buona estate. Siete su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima la

0: ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless. In anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
4: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima. Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.

Wet Wet Wet, Sweet Surrender dall'89 qui su Radio Monte Carlo, 13:46 minuti, ancora buon lunedì a tutti voi, avete ripreso a lavorare, avete ripreso con i vostri impegni, mi sto riferendo soprattutto alle persone che hanno terminato le proprie vacanze, sono tornate all'attività piena. E allora sappiate che ogni tanto ciondolare può fare veramente molto bene. Cosa significa ciondolare? Uscire senza una meta precisa, lasciarsi guidare dalla curiosità, rallentare senza sentirsi in colpa, è una di quelle attività che diciamocelo oggi sembrano inutili perché non producono niente di misurabile, ma che in realtà un po' di tempo fa, ecco, soprattutto la storia ci ha raccontato come qualcosa di diverso. Per esempio nell'Ottocento Charles Baudelaire descriveva proprio le persone che ciondolavano come persone che attraversavano la città senza una destinazione, osservando però ciò che gli altri non riuscivano a notare, ciò che agli altri sfuggiva. È una vera e propria arte, se vogliamo, perché si possono cogliere le sfumature, no? E quando si possono cogliere le sfumature? Quando si ha la mente sgombera da pensieri, da attività, impegni, cose da fare. Anche la neuroscienza sostiene quello che sosteneva Baudelaire, ci serve ogni tanto rallentare in questo modo. È un po' quello che poi ci dicevano gli antichi, no? È un po' più di ozium e meno negozium. State con noi, c'è Kylie Minogue.

Turn Back the Clock dall'87 su Radio Monte Carlo. Me lo immagino Vincenzo da Napoli, che ci ha mandato una foto bellissima, lui che prende il sole davanti a un mare meraviglioso, un cielo terso, azzurro, ascoltando Radio Monte Carlo dalla mattina quando corre, alla sera per rilassarsi, ovviamente stando ancora in vacanza a Otranto. Ah, quindi Vincenzo di Napoli, che però si trova a Otranto, è comunque bellissimo, e oggi dice: con un vento di tramonto si sta godendo la nostra grande musica, siamo contenti per te, vorremmo stare al tuo posto, devo essere sincera, perché così a guardare quel mare meraviglioso, prendere il sole, non c'è gente attorno, mi pare di capire, eh? Quindi si sta veramente particolarmente bene, ti puoi permettere anche di alzare il volume lì quando serve. State con noi, buon lunedì, buona estate su Radio Monte Carlo.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, anche con Level 42, Running in the Family. Sono le 14 e tempo di informazione con TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Decimo anniversario del terremoto che devastò i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, osserva Sergio Mattarella. Deve essere un richiamo, aggiunge Presidente, alla responsabilità collettiva di ripristinare la normalità. Gli ucraini non soggiaceranno mai agli stivali dello zar, raggiungeremo una pace dignitosa, promette Zelensky accogliendo i leader della coalizione dei volenterosi oggi riuniti a Kiev. Il premier britannico Burnham ha paragonato la resistenza contro l'invasione russa alla lotta della Gran Bretagna contro la Germania nazista e torna ad assicurare il pieno sostegno di Londra. Gli Stati Uniti minacciano l'Iran con un D-Day economico, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario, annuncia il segretario al tesoro Bessent. Teheran ribatte, è una missione di sconfitta. Quasi 12 miliardi di euro in sei mesi è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, metà usati per la mobilità. Arrestato il presunto assassino del senza tetto ucciso a calci e pugni a Caserta in piazza Sant'Anna. Si tratta di un uomo di origini ucraine. In un video che circola sui social, ripresi i momenti dell'aggressione, si vede la vittima, un ex cameriere, che discute con qualcuno e poi viene colpito in modo violento. Calcio, oggi si completa la prima giornata di Serie A, in campo dalle 18.30 Bologna-Lazio e dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Intanto nelle partite di domenica la Juventus fatica ma passa Frosinone 1-0, il Milan batte il Torino 2-1, stesso risultato per l'Atalanta che piega il Sassuolo, colpo del Lecce a Venezia 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

Don't let the sun go down on me, canzone meravigliosa di Elton John del 74, qui nella versione live con George Michael del 91. Buon lunedì 24 agosto, 14:08, mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, questa è Radio Monte Carlo, saremo insieme per un'altra ora, l'ultima fino alle 15. Parliamo anche un po' di tennis, di sport, perché insomma ci stiamo avvicinando agli US Open 2026 e con l'aggiornamento del ranking ATP sono state definite, a meno di forfè a ridosso proprio dell'inizio del torneo previsto per il 30 agosto, le 32 teste di serie. Saranno quattro gli azzurri: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Torneo si concluderà poi il 13 settembre. L'ultimo torneo stagionale del Grande Slam sarà purtroppo orfano di Jannik Sinner, che sta lavorando per superare i problemi al ginocchio, e quindi gli auguriamo un recupero notevole per tornare più forte che mai. Detto questo, amici, quest'anno il montepremi degli US Open è veramente da record, perché sono stati messi in palio complessivamente 108 milioni di dollari, un primato assoluto, e al vincitore del singolare maschile e femminile andranno 5 milioni e mezzo di dollari a testa, e la qualificazione alla finale vale un assegno di 2,8 milioni. Per chi arriva in semifinale il premio è da 1,45 milioni, comunque insomma bei soldi, ecco, diciamocelo. State con noi in questo lunedì, vi accompagniamo anche con l'ultimo singolo di James Blunt, che è tornato per questa estate con Taste is Like Summer.

Dal 2018 Tiro Mancino sale Amore e Vento qui su Radio Monte Carlo e sono impegnati, guidati da Federico Zampaglione, nel loro tour Quando Meno Me Lo Aspetto, un tour estivo che li sta vedendo grandi protagonisti in tutta Italia. Il 27 agosto saranno alle Isole Tremiti, il 30 agosto a Bisignano, 31 agosto a Porto Cervo, poi settembre altre date, insomma varie occasioni per seguire quest'ottima band che di musica ce ne ha regalata veramente tante. Continua a farlo ovviamente con dei concerti bellissimi che sono veramente delle esperienze di emozioni meravigliose. Buon lunedì a tutti voi, ben trovati in questo 24 agosto, 14:18. Mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Facciamo un salto indietro di un po' di anni, torniamo nel 97 con Key, questa è Strange World.

0: un grandissimo successo nel 97, questa canzone di Key Strange World l'abbiamo ritrovata nel nostro lunedì qui su Radio Monte Carlo.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

Dal 71 un grande Marvin Gaye, What's Going On, qui su Radio Monte Carlo, 14:26. Allora, quanto è bello andare in vacanza, quanto è bello staccare dalla quotidianità e quanto è bello viaggiare, amici miei, scoprire nuovi paesi, farlo in compagnia e anche farlo da soli. Allora, pare che la generazione Z abbia deciso che aspettare che tutti abbiano ferie, soldi, voglia di andare nello stesso posto sia decisamente molto complicato e quindi decidono di partire da soli. Allora, è stato pubblicato uno studio, il report 2025 State of Solo Travel di Hostelworld, e ci dice che il 60% dei solo travelers, ovvero coloro che viaggiano da soli, sono donne e hanno meno di 30 anni. È un'esperienza da fare probabilmente, perché serve anche per staccare davvero, riconnettersi con se stessi, anche magari fare incontri, conoscere persone, magari approfittare per esercitare quella lingua che vorremmo tanto parlare fluentemente. Ecco, però tra donne e uomini c'è un po' una differenza sostanziale, anche molto interessante direi, perché il 55% delle donne che ha partecipato poi a questo sondaggio considera la sicurezza una preoccupazione quando viaggia da sola, contro appena il 18% degli uomini, e per questo entrano in gioco poi le famose recensioni degli ostelli, scelta della sistemazione, condivisione della posizione, altre strategie per sentirsi più tranquille. Questa è un po' la differenza sostanziale della vita quotidiana, direi, non soltanto di quando si va in vacanza tra donne e uomini, ma questo è un altro tema. Detto questo, viaggiare è bello sia in compagnia che in solitaria, l'importante è che si vadano a vedere nuovi posti e facciano anche nuove esperienze.

L'abbiamo già detto che è brava, bella, insomma veramente un'artista che si sta facendo amare in giro per il mondo. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, qui su Radio Monte Carlo, 14:35. Buon lunedì ancora a tutti voi, ancora ben trovati in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo. Tanti messaggi che stanno arrivando al 342-4141-762. C'è chi non si firma e dice: Radio Monte Carlo sempre, da sempre e per sempre. Oh, questo è un messaggio bellissimo e ringraziamo chiunque l'abbia scritto per avercelo mandato. State con noi, c'è Brian Ferry.

0: Don't Stop the Dance dall'85, Brian Ferry, amici, qui su Radio Monte Carlo.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Un cuore che resiste, protagonista di questa canzone dei Genesis, Hold On My Heart, qui su Radio Monte Carlo. E devono resistere anche tutti gli appassionati di fantacalcio, che per divertirsi veramente devono attendere anche la fine del calciomercato, aperto fino al 1° settembre, si concluderà proprio in questo giorno. Oggi si gioca l'ultimo atto della prima giornata di Serie A, iniziata sabato, 18:30 per Bologna-Lazio, 20:45 per Roma-Fiorentina. Buon calcio a tutti voi che lo seguite con tanta passione, che tifate le vostre squadre del cuore, poi vi divertirete anche, chiaramente anche con il fantacalcio. State con noi, c'è Somber.

Dal 95 Oasis, Wonderwall su Radio Monte Carlo. Saranno grandi protagonisti alla Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione del loro documentario Oasis Don't Look Back in Anger. Vediamo se annunceranno effettivamente questo nuovo tour mondiale per il 2027. Ci speriamo e aspettiamo, dai, fiduciosi. State con noi, Bananarama, questa è Cruel Summer.

0: Bananarama, Cruel Summer a chiudere queste quattro ore insieme. Io ringrazio tutti voi amici, ringrazio Davide Ippolito e Chico Allotta in regia, Claudia De Rio in redazione, Marco Fullone per la musica. Tra pochissimo arriverà il TGcom 24, poi ci sarà Giancarlo Cattaneo ad accompagnarvi per il restante pomeriggio con me, Silviano Targiacomo. Appuntamento a domani alle 11, sempre qui, state bene, ciao a tutti.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
15: Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
18: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Il clochard è stato a morte a Caserta, è stato ucciso per 50 euro. L'ex cameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. A Kiev intanto è cominciata la riunione dei volenterosi, aperta dal premier britannico Burnham. Giorgia Meloni in videocollegamento. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attesa da Amatrice, Rieti, per la commemorazione. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti a riesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigefrido Ranucci. In quella sede l'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee e i giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Teheran non si lascia intimorire dall'annunciato di day economico che la Casa Bianca lancerà nei suoi confronti, considerandola un'ammissione di sconfitta. Coloni estremisti danno fuoco ad un impianto industriale vicino Ramallah, riferiscono media palestinesi. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce del cancelliere tedesco Cornelius sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Non ha certo bisogno di presentazioni questa voce, Mariah Carey, I Still Believe. Questa è Radio Monte Carlo, le 3:06 minuti, lunedì 24 agosto. E parto così perché sennò poi, capito, dopo due settimane in cui ho avuto modo di rilassarmi, fermarmi, poi diventa dura. Invece no, sono contentissimo di essere qui. Buon pomeriggio da parte mia, sono Giancarlo Cattaneo. Saluto subito Silvia Notar Giacomo, che ci ha fatto compagnia fino a qualche istante fa. Per cui, se ho ben capito, la formazione di questa settimana su Radio Monte Carlo è Gallarini, Notar Giacomo e poi Cattaneo. Ok, ma c'è anche Davide Ippolito che è in regia, Federica Pogliani che è in redazione. La squadra è questa dalle 3 del pomeriggio e fino alle 19, fino alle 7 della sera, con la grande musica di Radio Monte Carlo, un bel po' di notizie qua e là. E poi io sono rientrato alle vacanze, mi sono veramente rilassato. Ho fatto una cosa che io amo molto, il sud della Francia, per cui mare no, clamorosamente quest'anno non ho fatto mare, amiche e amici, però insomma mi sono riposato e questo è il grandissimo privilegio, per cui questa enfasi, questa energia che sentite mi serve per annunciare la musica qui su Radio Monte Carlo, per aspettare anche, se vi fa piacere, i vostri messaggi al numero 342 41 41 762. Avanti, è tutto aperto.

facciamo cantare tutti anche in questo lunedì pomeriggio con Marco Mengoni su Radio Monte Carlo, la sua L'Essenziale. Ma siete curiosi, eh? Allora, innanzitutto fare la radio è una cosa bellissima anche per chi, cioè proprio per chi la fa, è una terapia, perché è un po' come la bicicletta, no? Anche a distanza di tempo, se poi riprendi sai andare, questo io me lo auguro, però riprendere dopo 2 settimane è una cosa bizzarra, ma mi state dando un sacco di calore. C'è Giovanni che è curioso, vorrebbe sapere di più della mia vacanza in Francia. Io vado sempre lì, vado in Luberon, sopra Marsiglia, diciamo, tra Marsiglia e Avignone, ecco, più o meno in quella zona lì, ma molto, molta campagna proprio, mercati artigianali, ogni mattina un villaggino differente, quindi molto, molto carino. Facciamo l'appello, e allora Marica da Torino, l'abbiamo ritrovata e vi ringrazio per i vostri messaggi al 342-4141-762. Monica da Milano, Mimmo da Finale Ligure dice: ma ti sarai rotolato nei campi di lavanda? E no, perché la raccolta della lavanda, comunque sono diventato un esperto negli anni, se aveste bisogno di Provenza, dati, altre cose, tranquilli che ve li do, i campi di lavanda non ci sono perché la raccolta è intorno al 10-15 di luglio, quindi fine giugno, i primi giorni di luglio tutto a posto, dopo c'è più niente, eh?

partiva l'interpolation di questo brano con Je ne t'aime plus, mon amour. Allora la cantiamo ancora su Radio Monte Carlo. Manu, ciao con Bongo Bong.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte.

Quanto si sente la mano di due compositori come Burt Bacharach e Al David, e tu pensa che questo brano all'inizio fu rifiutato da Dionne Warwick. Questa infatti è la sua versione di What the World Needs Now Is Love, che due anni prima fu portato al successo invece da Jackie DeShannon. Un po' di note anche musicali, perché noi vi offriamo musica e la musica riserva tante sorprese e curiosità, come la curiosità di cui sto per parlarvi anche velocemente, perché si torna alle vacanze, chi ha avuto modo ovviamente di fermarsi un po', si parla spesso le solite cose: hai preso chili, hai mangiato tanto, ma chi se ne frega, sei stato bene. Preferisco parlarvi di un altro tipo di peso, e andiamo velocemente allo zoo di Londra, dove finalmente è arrivato il momento del tradizionale controllo annuale degli animali. Le scimmie, i capibara, i pinguini, le tartarughe vengono pesate e misurate per verificare le loro condizioni di salute, seguirne la crescita e in alcuni casi individuare anche eventuali gravidanze. Chiaramente la cosa curiosa, e girano anche in rete dei video particolari, e che bisogna adottare, mettiamolo così, diversi stratagemmi per attirare la loro attenzione. Che ne so, la frutta per attirare le scimmie, bocconi appetitosi per gli animali carnivori. L'obiettivo è completare le operazioni rapidamente senza stress, questo lo voglio sottolineare ovviamente per i nostri amici animali. Poi tutti questi dati vengono inseriti in un database internazionale e condivisi anche con altre strutture. Allora.

La voce straordinaria di Elisa con Tua per sempre qui su Radio Monte Carlo. 3:33 minuti. Salutiamo Tommaso e Giulia che stanno rientrando, due bambini, da un messaggio vocale. Dalla calda Sardegna, dicono loro, rientrano a Milano, per cui deduco vacanze terminate anche per loro, ma sicuramente si porteranno almeno una fotografia, un'immagine proprio, no? Tra i mille pensieri di questa meravigliosa vacanza. Tutti abbiamo almeno una foto delle vacanze.

0: Loro sono i Lotus Eaters, una band che arriva da Liverpool, che ci hanno lasciato praticamente questo successo dagli anni 80, The First Picture of You, qui su Radio Monte Carlo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
11: La spesa intelligente!
12: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Matt Knopfler dei Dire Straits scrisse questo brano, ma disse no, forse meglio che a cantarla sia una donna, quindi la propose a Tina Turner e lei, grandissima interprete, ne fece un grandissimo successo. Private Dancer, questa è Radio Monte Carlo, ancora buon pomeriggio. Sono molto contento del fatto che il Wall Street Journal abbia dedicato un reportage a una città italiana che è Genova. Un Grand Tour d'Italia dovrebbe includere una tappa anche a Genova, leggo qua e là dell'articolo, meno affollata di Roma e Firenze, Genova vanta magnifiche chiese e palazzi dall'aspetto sobrio all'esterno però sfarzoso all'interno, è tornata a essere la città di Genova una calamita per i viaggiatori. Ovviamente non è che la città abbia bisogno di una pubblicità da parte mia, però ecco, vi riporto la notizia data dal Wall Street Journal: la città pare stia vivendo una nuova stagione di interesse turistico. Era al tempo, secoli addietro, una tappa obbligata per gli aristocratici, la città però riserva tante sorprese a ogni angolo. Io sono particolarmente legato a questa città perché un po' ci ho vissuto, chiaramente ero a Napoli ma avevo una fidanzatina a Genova all'inizio degli anni 90, per cui un po' l'ho conosciuta con i suoi pregi e difetti. Una città secondo me meravigliosa, ricca, un po' decadente, a cui sono veramente particolarmente legato. E poi tifo Genoa, questo non si sa?

Questa è Radio Monte Carlo. Aspetta che devo fare una precisazione. Ho detto io tifo Genoa. No, perché allora, simpatizzo per il Genoa proprio perché sono stato a Genova tante volte, andavo anche allo stadio ai tempi di Aguilera, ma tifo Napoli perché è la mia città d'origine. Vabbè, comunque sia, insomma, tifo per quella squadra perché altrimenti già. Ma come? Non tifavi Napoli al 342-4141-762. Saluto però, visto che abbiamo parlato della città di Genova, Luciano, che scrive: anche se da tanti anni vivo in Calabria, ogni volta che sento nominare la mia città di nascita, appunto Genova, mi commuovo. Saluto anche con un fortissimo abbraccio Paola di Rivalta e Monique da Parma, che scrive: mi ci volevano tutte queste belle canzoni oggi che sono rientrata in ufficio. Ragazzi, oggi è una bella data, eh? Si riparte per

0: Deliverance, Paul McCartney su Radio Monte Carlo. Ultime notizie col TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Ester Oletto. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi aperto dal premier britannico Burnham, che porta in dote i segreti dei missili Storm Shadow e paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La premier Meloni intervenuta in videocollegamento al fianco dei partner per un percorso negoziale, impegno umanitario dell'Italia. Da Bruxelles subito 6,1 miliardi per i sistemi di difesa contro la Russia. Gli Stati Uniti lanceranno contro l'Iran il D-Day economico, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario. Teheran non teme la minaccia, ma la sua valuta crolla ad un nuovo minimo, oltre 2 milioni per un dollaro. Decimo anniversario del terremoto che devastò il centro Italia e che costò la vita a quasi 300 persone. Nel suo messaggio il presidente Mattarella parla di pagina drammatica del nostro paese e sollecita a ultimare la ricostruzione. Sulle espulsioni dei dublinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sottolinea ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Caso Ranucci, il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Labitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Calcio, oggi si completa la prima giornata del campionato di Serie A. Apre alle 18.30 Bologna-Lazio. Gattuso recupera Tavares, Romagnoli e Isaacsen. Dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Nelle partite di domenica le vittorie di Juventus, Milan e Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andrew Mercou sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Potrebbero esserci a breve delle piacevoli novità circa il ritorno sulle scene musicali di questa meravigliosa artista, e sono passati 20 anni all'ultimo album. Anita Baker, riascoltata su Radio Monte Carlo con la sua Sweet Love. 16:06. Bentornato Riccardo Brambilla in regia, cambio della guardia, come diciamo sempre noi conduttori. Quindi saluto e ringrazio Davide Ippolito che è andato. Ricky, bella vacanza, anche la tua. Bella vacanza. Finita, bello, te lo volevo dire. Riccardo Brambilla sarà con me per le prossime 3 ore. A questo punto saremo insieme fino alle 19. Ancora buon pomeriggio da parte mia. Sono Giancarlo Cattani. I vostri messaggi, abbiamo accennato al calcio, anche perché più tardi, dalle 18:30, se non erro, ci sarà ancora la Serie A per le partite di lunedì e poi anche questa sera. C'è chi ha scritto: 30 anni di gemellaggio Genoa-Napoli, uno spettacolo meraviglioso alla Gradinata Nord, con tanto di fotografia. C'è Federico che scrive: non fare il furbetto, sabato c'è stata proprio Genoa-Napoli e un pochino quel gol di De Bruyne. Hai assolutamente ragione. Volevo però parlarvi anche di un grandissimo artista, perché da oggi e fino a mercoledì vi faremo ascoltare molti brani di Prince. Sto parlando di lui perché poi giovedì ci sarà il grande giorno. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale e vi presenteremo in esclusiva l'anteprima dell'album nuovo, postumo ovviamente, del grande Prince, con alcuni brani inediti e mai ascoltati prima. In assoluto 10 per l'esattezza sono i brani inediti da studio, appartenenti a vari periodi compresi tra il 1977 e il 2016. Timeless è il titolo dell'album, vi ripeto ancora una volta, anteprima esclusiva di Radio Monte Carlo giovedì, da cui ascoltiamo With This Tear.

Uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica, Prince, appena ascoltato su Radio Monte Carlo con With This Tear, che secondo me è un brano bellissimo che vi abbiamo già svelato da diverso tempo, ma ancora una volta vi ricordo che giovedì di questa settimana, in anteprima esclusiva su Radio Monte Carlo, vi presenteremo brani inediti mai ascoltati prima in assoluto, proprio perché il 28 di agosto avremo finalmente disponibile l'album di inediti di questo grande artista, Prince per l'appunto, ovvero il suo Timeless. Continuiamo perché arrivano Martin Garrix, U2 con Fireflies.

0: Mica vorrete contraddire Giorgia con questo brano in cui lei afferma è l'amore che conta.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
5: Ecco perché!
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Di un'importanza stratosferica questo artista, non soltanto nell'ambito musicale. Bob Marley, One Love, People Get Ready. Questa è Radio Monte Carlo, 4:25 minuti. Salutiamo e soprattutto festeggiamo Alex, il suo compleanno. Ci sta ascoltando con Dea e Consuelo, sempre con Radio Monte Carlo. Salutiamo anche Roberta. Via via tantissimi messaggi, abbiamo tempo fino alle 19 per porgervi i nostri saluti al 342 41 41 762. Nel mentre, un bel po' di musica, la grande musica di Radio Monte Carlo e qualche notizia. Questa a me piace tantissimo, riguarda i biscotti rotti. Aspetta, c'è una notizia: perché i bambini rifiutano i biscotti rotti? C'è una pedagogista che commenta questo comportamento. A dire il vero, anch'io se sono a casa e apro la scatola, cioè se ce n'è uno rotto non lo prendo, e allora mi ha interessato non poco. I motivi sono essenzialmente due. Il primo motivo è emotivo, cioè il biscotto rotto è un contenitore simbolico di tutto ciò che il bambino non riesce ancora a verbalizzare, ok? Ma il secondo, che è quello che mi trova, come dire, un po' più logicamente d'accordo, i bambini vogliono i biscotti interi perché sono belli, integri, giusti, perfetti e rispondono alla loro idea di biscotto. Quindi semplicemente, se è rotto il biscotto, non è quello che si aspettavano, perché la perfezione del biscotto è quella lì praticamente. Cosa fare allora? Questo per i genitori è usare il pensiero magico, dire magari al bambino: è rimasto solo questo, te lo lascio qui e vedi che pian piano si avvicina. Lo devo fare con me stesso, lo prendo, è rotto, lo lascio lì e dopo un po' me lo vado a prendere. Nothing.

L'ascolterei anche con maggiore frequenza questa canzone, Pancakes and Butter, Jason Mraz qui su Radio Monte Carlo. Allora, giornata di compleanno, compleanno anche di Davide, che mi scrive che lo sta trascorrendo proprio con noi di Radio Monte Carlo. Gelato, amarena, biscotti interi in attesa di un aperitivo in centro più tardi. E poi, a proposito di biscotti, abbiamo parlato di biscotti rotti, il perché i bambini pare li evitino, ma anche gli adulti, e mi ci sono messo assolutamente dentro. Claudia scrive: io li mangio rotti perché poi mi sembra sempre di mangiarne pochi, quindi capito, alla fine forse ne mangio il doppio perché sono rotti magari a metà, e quindi via così. Ci sono anche gli Spence.

0: Brano che rappresentò un bel rilancio per la carriera musicale degli Spandau Ballet su Radio Monte Carlo con Lifeline.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inedito.

0: unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless. In anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.

All'ascolto di Radio Monte Carlo con la voce splendida di Annie Lennox, la sua Precious, un quarto d'ora alle 5 del pomeriggio. Ma è vero, leggevo, che per le famiglie italiane gennaio è il mese dei buoni propositi perché riparte l'anno, ma in realtà l'anno riparte soprattutto economicamente per le famiglie a settembre, soprattutto per le famiglie con figli, perché riparte la scuola, riparte sì il lavoro, ma anche gli impegni, la routine quotidiana, lo sport, i corsi. Cioè, a settembre pare riparta tutto. Poi ci sono, sempre per le famiglie con i figli magari un po' più piccini, vestiti e scarpe, per cui c'è questo effetto settembre e questa grande differenza. Gennaio porta con sé il classico elenco di buoni propositi, è sempre così, devo dire la verità. Settembre invece porta il conto del rientro.

Il grandissimo produttore Giorgio Moroder aveva già partecipato a Flashdance What a Feeling, per cui grandissima credibilità e reputazione per quanto riguarda il cinema. Allora produsse anche Berlin Take My Breath Away, sempre per il cinema, e il mai dimenticato Top Gun, un film che ci piace veramente assai.

di Monte Carlo, pochi minuti alle 5 del pomeriggio. Salutiamo anche Graziana da Varese, che con un po' di ironia scrive: che bello non avere lo stress e la tristezza del rientro. Non mi sono mossa da casa, avrei preferito ovviamente il contrario, ma bisogna mediare e accettare ciò che ci offre la vita. Un abbraccio forte a te, Maria Lucrezia, poi da Pisa. A proposito, la questione dei biscotti rotti è piaciuta tantissimo. Scrive: evolutivamente il disgusto ci può portare a non mangiare un biscotto rotto, perché la nostra mente lo potrebbe etichettare, come detto, come non sicuro o sbagliato perché è rotto. Diversamente, la scelta di mangiare il biscotto rotto potrebbe essere guidata dal senso di colpa e dal dispiacere di sprecare qualcosa solo per il fatto di non essere perfetto esteticamente. La questione, come detto, dei biscotti è piaciuta tanto. Sono tanti i messaggi, da qui alle 19 avremo tempo e modo per salutare un bel po' di amici all'ascolto di Radio Monte Carlo. Escucha arriba.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine. Ultime notizie, TCCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Ester Oletto. In videocollegamento con i volenterosi riuniti a Kiev, la Premier Giorgia Meloni conferma il sostegno dell'Italia alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina. Assicura l'impegno sul fronte umanitario. Roma invierà ulteriori generatori. Entro metà settembre la proposta formale di utilizzo della flessibilità europea sull'energia, annuncia il ministro Pichetto Fratin. Sulle accise non è stato convocato un consiglio dei ministri, aggiunge, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Donald Trump alza al 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Il clochard pestato a morte a Caserta è stato ucciso per 50 euro. L'ex cameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Decimo anniversario del sisma che colpì il centro Italia e che causò circa 300 morti. Ad Amatrice le commemorazioni cui partecipa la Premier Giorgia Meloni, che afferma: troppe false partenze, al lavoro per cambiare passo. Il monito del presidente Mattarella: serve ultimare la ricostruzione velocemente. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. L'inizio di questa fase sarà evidente soprattutto a partire da mercoledì. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Radio Monte Carlo con It's Only Love e Simply Red aprono la terza ora del nostro appuntamento. Buon inizio di settimana, buon lunedì 24 di agosto. C'è Riccardo Brambilla in regia, io sono Giancarlo Cattaneo con voi fino alle 7, fino alle 19. Ma guarda che il cervello è veramente meraviglioso. Tra i messaggi c'è anche chi ha scritto: anche quando si tratta di patatine mangio per prima cosa tutti i frammenti, tutte quelle rotte, perché praticamente faccio pulizia. Mi piace fare così e vedere poi che piano piano tutto diventa bello e ordinato nel pacchetto. Quindi abbiamo abbastanza, come dire, cioè, chi ha scritto questo messaggio lo chiama tarlo, in realtà magari è un'abitudine, una piccola grande abitudine. 342-4141-762, i vostri messaggi. Un abbraccio anche a Gloria da Vicenza e grazie anche a te del messaggio. Riccardo, grazie. Gloria tra l'altro dice: ma Tamara rientra con Take It Easy, e quindi con me, a partire da martedì prossimo, martedì primo di settembre, e riparte, diciamo, con, come dire, il palinsesto abituale. Ma per il momento la settimana, insomma, scorre veloce con la formazione che è data da Gallarini, Notar Giacomo e il sottoscritto, appunto, fino alle 19.

Jamiroquai, 7 days in sunny June, 5 e un quarto. Vi racconto velocemente la storia di Tiziano, questo 56enne. Nel golfo di Gaeta lo chiamano il signore degli anelli. Vi spiego perché: perché ha una passione per il metal detector, per cui d'estate capita che no, è assurdo, ma è così, lo chiamino, perché in spiaggia soprattutto e nell'acqua del mare, nel mare si perdono le fedi nuziali. Dice che le ritrova spesso, ogni estate, diciamo così, almeno una decina di interventi, di chiamate, e lui pubblica sui social le fotografie delle fedi che poi riesce a ritrovare. Grazie alla condivisione in molti casi riesce a risalire ai proprietari e a riconsegnarle. Sì, ma come fa? Beh, prima di riconsegnarle chiede alla persona di indicare cosa è inciso all'interno dell'anello, per cui sennò potrebbe arrivare, che ne so, un brambilla di turno, un cattaneo di turno, e dicevo, la fede è mia, e poi in realtà...

0: Nell'estate del 1999 praticamente ascoltavi soltanto ovunque questa canzone. Sasha su Radio Monte Carlo con If You Believe.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Con

0: sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
4: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ho avuto degli ottimi maestri nel mio percorso, perché questo brano è del 73, io sono nato nel 73 ma l'ho recuperato poi strada facendo, avvicinandomi a questo tipo di musica che è praticamente la mia preferita. Qui su Radio Monte Carlo, Harold Melvin and the Blue Notes, The Love I Lost. Salutiamo Fabrizio da Guidonia che scrive: luglio 2020, persi la fede in mare, settembre 2020 mi separai, il destino era praticamente già scritto. Quindi abbiamo parlato della storia del Signore degli Anelli. Tiziano nel Golfo di Gaeta ritrova, vista la sua passione nel mare, spesso le fedi nuziali che vengono smarrite, e succede. Invece volevo raccontarvi anche il fuori onda, nel senso che con il mio Riccardo Brambilla, il mio regista in questo senso, ce la spassiamo, ridiamo, sorridiamo. E a questo proposito, ancora una volta, perché non ricordare che la terapia della risata funziona per davvero. 10-15 minuti al giorno, è tutto misurabile, una dose giornaliera consigliata è proprio questa. Una risata profonda agisce come un potente interruttore di reset per il nostro sistema nervoso, perché crolla il cortisolo e poi potenzia le nostre difese immunitarie. Per cui, tra l'altro, c'è da dire una cosa: che il nostro sistema nervoso non è che capisca se la risata è indotta, vera, sincera, artificiosa o meno, per cui basta ridere, e l'importante è quello. Durante una risata però di pancia, il diaframma si muove vigorosamente, la frequenza cardiaca aumenta e l'ossigenazione del sangue tocca picchi elevati. Questo per dire che fa bene al cuore in tutti i sensi, per cui quando possibile ridiamo, ridiamo, ridi, ridi.

Questo è il brano di Celeste, si intitola Stop This Flame, e questa è Radio Monte Carlo. Ci sono oggetti che arredavano le nostre case negli anni 80 che oggi si trovano meno, ovviamente, ma a distanza di 40 anni alcuni stanno tornando a ispirare il design contemporaneo. Vorrei proprio sapere se ne avete ancora qualcuno a casa o li ricordate, per esempio la scultura con le foglie dorate o la sedia da regista che andava di moda proprio negli anni 80, che io la riprenderei però. Il telefono classico a rotella, il lampadario in ottone, i sanitari color pastello, terribili secondo me, scusate, gli armadi specchiati, le cornici argentate, le ricordo a casa di mia nonna, la macchina per il popcorn, la carta da parati, vabbè, ovunque, i bicchieri colorati, anche quelli sono di moda però ancora oggi assolutamente, la frutta finta, terribile secondo me, lo so, mi rendo conto perché vedo anche Riccardo che insomma storce un po'. Tant'è, insomma, forse qualcosa è rimasto anche nei nostri appartamenti a distanza di 40 anni, ma come dire, come la moda, tutto torna. You better...

0: brano bellissimo dei Tears for Fears con la voce di Oleta Adams, sai chi suona la batteria? Phil Collins, proprio in questo brano, il cui titolo è Woman in Chains.
1: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
2: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
1: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima. Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 € e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

L'interpretazione dei Manhattan Transfer di questo brano degli Adlibs, un gruppo doo-wop, loro invece Manhattan Transfer li conosciamo, molto più jazzy. Boy from New York City qui su Radio Monte Carlo, pochi minuti alle 6, ma insieme saremo fino alle 7. Abbiamo parlato di oggetti vintage che però tornano un po' sul mercato. C'è chi ha scritto: ancora una lampada alogena a stelo. E saluto anche Ale da Varigotti e i tanti amici e le tante amiche che affollano il 342-4141-762, per esempio Marzia, contento di fare compagnia anche a lei. Per qualcuno è stato tempo di vacanza, per qualcun altro no, ma chiaramente poi i cosiddetti esperti di ogni cosa si chiedono: sì, ma quanto dura questo senso di beatitudine che uno prova nel momento in cui è in vacanza e poi magari rientra? Beh, mi spiace dirvi che hanno risposto con una doppia ricerca: dura niente, cioè tra i 2 e i 14 giorni al massimo. In realtà è vero, io sono rientrato venerdì notte scorso e già domenica ho detto: mamma mia, mi sembra veramente aver mollato le mie vacanze una vita fa. Sprofondiamo di nuovo nel caos e nella frenesia di tutti i giorni, e poi c'è anche il rischio che le persone siano ancora più stressate di quando siano partite. A volte succede, non è che volessi darvi brutte notizie, però sappiate che se andate in vacanza, rientrate, è già tutto bello che è finito.

Bravissima, nonché bellissima Curly Simon con la sua Why dall'inizio degli anni 80 qui su Radio Monte Carlo. A proposito di vacanze, lo so che questo è un argomento che divide sempre un po'. Cercando un albergo, un soggiorno, magari un albergo ecco in cui alloggiare proprio per le vacanze, è sempre più facile imbattersi nella dicitura adults only, cioè soltanto per adulti. In Italia un po' meno, ma all'estero molto di più, quindi generalmente l'accesso è riservato a persone dai 16 anni in su, 16-18 anni. Quindi la caratteristica principale non è soltanto l'assenza dei bambini, ma anche la scelta di creare degli ambienti magari dall'aria differente, un po' più raffinata, garantire un'atmosfera un po' più tranquilla. Il dato però dice che i dati, scusate il gioco di parole, sulla domanda di ricerca di queste strutture, appunto suggerisce che la formula sia sempre più conosciuta e ricercata. Adesso nessuna polemica, è chiaro che poi ognuno sceglie la vacanza che vuol fare. Se vuoi un po' più di tranquillità e secondo te quella è la soluzione, mi permetto di dire perché no.

0: Dolcezza con Nick Kamen, Loving You Sweeter Than Ever, qui su Radio Monte Carlo, TGCOM 24 in arrivo, poi il meteo in chiusura all'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Oletto. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Labitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. I giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice per la commemorazione. Raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro al monumento alle vittime. Al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia che invierà generatori elettrici. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario. Teheran non teme la minaccia, ma la sua valuta crolla a nuovo minimo, oltre 2 milioni per un dollaro. Calcio, oggi si completa la prima giornata del campionato di Serie A, apre alle 18.30 Bologna-Lazio, Gattuso recupera Tavares, Romagnoli e Isaksen, dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si resta in coda per un incidente già risolto tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Per un altro incidente sulla diramazione 8 Gallarate Gattico si registrano code allo svincolo di Castelletto Ticino. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa tra incrocio Colico Trivio Fuentes a statale 38 a causa di un incidente in direzione Passo dello Spluga confine con la Svizzera. Sulla 10 Genova Ventimiglia viene segnalato un veicolo fermo tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Lungo la 14 Adriatica, coda di 9 km tra San Benedetto del Tronto e Fermoporto San Giorgio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Code a tratti tra Cesena Nord e il bivio per la 1 Milano-Napoli. Sulla 30 Caserta-Salerno, coda per traffico tra Maddaloni e il bivio per la 1 Milano-Napoli. Su quest'ultima, traffico rallentato tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Milano. Al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 1 ora. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.

In una storia d'amore non c'è nulla di cui essere colpevoli, sentirsi incolpevoli, guilty. Barbara Streisand, Barry Gibb qui su Radio Monte Carlo, vi accogliamo con sorriso e leggerezza in questa quarta ora del nostro appuntamento. Ancora buon lunedì con Riccardo Brambilla che è in regia. Io sono Giancarlo Cattaneo con voi fino alle 19, poi c'è un bel tramonto da ascoltare, è il caso di dire, qui su Radio Monte Carlo con il Sunset. Andiamo in India, dove avviene qualcosa di particolare. Allora, viviamo una fase in cui l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, ok, la tecnologia è imperversa. Ebbene, in India migliaia di lavoratori si riprendono mentre compiono faccende domestiche. Ve la spiego. Le tecnologie legate alla robotica incontrano ancora degli ostacoli complessi nelle interazioni fisiche, come per esempio, che ne so, mettere in fila delle bottiglie oppure tagliare la cipolla, altre cose. E ci sono dei lavoratori, vista la risposta dell'industria tecnologica a questa criticità, che hanno un compito, quello di registrare dei dati che vengono chiamati dati egocentrici, quindi basati sull'io, e hanno una telecamerina magari su un caschetto e riprendono azioni quotidiane, come detto, con questa telecamerina, situazioni reali tipo la ragazza che piega asciugamani e riordina stanze, proprio per addestrare l'intelligenza artificiale. Particolarmente richieste sono le riprese che tracciano la disposizione di bottiglie e contenitori secondo specifiche figure geometriche, oppure il taglio delle verdure o della frutta o cose simili, per cui si va in questa direzione e ci sono persone che vengono retribuite non so quanto per registrare una ventina di video al giorno circa delle azioni quotidiane. Quindi immagina stasera di rientrare a casa dopo il lavoro, cucini la pasta e intanto filmi. E magari mentre lo fai, dopo un po', ti arriva pure un bonifico, va.

Bruci la città, Irene Grandi qui su Radio Monte Carlo. Poco fa abbiamo ascoltato le ultime notizie grazie al TGCOM 24. Ebbene, c'è una piacevole novità, c'è Breaking News, quindi da martedì 1 di settembre nuova stagione di Radio Monte Carlo e ci sarà appunto questa nuova trasmissione, dunque i principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e anche l'autotraffic, 120 minuti di informazione di grande musica, due ore dunque dal 1 di settembre dal 5 alle 7 del mattino solo su Radio Monte Carlo con Laura Ghislandi, Max Parisi e ovviamente la redazione del TGCOM 24, assolutamente da non perdere. Vi sveliamo questa novità dal 1 settembre, Breaking News, non sarà la sola, assolutamente non sarà la sola. E poi noi ci apprestiamo come sempre a non mollarvi mai, a accompagnarvi 365 giorni all'anno, soprattutto con la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Ci sono brani che sono diventati addirittura più famosi dei film da cui sono stati lanciati. È forse il caso di questo brano, da Robin Hood, Principe dei Ladri, Everything I Do It For You di Bryan Adams.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 €. In store, app e su decathlon.it.
6: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Dancing Queen, riascoltato su Radio Monte Carlo, che la festa abbia inizio. Saluto Marianna, che in un messaggio vocale dice: ma ti sei assentato fin troppo, ma 2 settimane, un po' di pausa anche per me, ho avuto questo privilegio di fermarmi un attimo, ma poi torno un po' più carico per farvi compagnia tutto l'anno ed è un onore. Lea da Torino, grazie anche a te del messaggio. Lei scrive: ci narri qualcosa? No, aspetto la mia socia da martedì 1 settembre con Tamara Donai in Take It Easy, anche lì torneremo a leggere, immagino proprio di sì. Ringrazio tra i vari messaggi sparsi anche chi mi ha inviato uno scatto del tramonto sul lago di Garda. La natura è veramente uno spettacolo e sono totalmente d'accordo. 342 4141 762 per i vostri messaggi. Poco fa abbiamo commentato il brano di Bryan Adams, Everything I Do It For You, dicendo che a volte ci sono dei film, o meglio delle canzoni, colonne sonore di film, che sono diventate addirittura più famose dei film stessi. È il caso per esempio anche di Cat People, Putting Out Fire di David Bowie, colonna sonora de, in Italia penso sia stato tradotto con Il Bacio della Pantera, ha avuto più successo ovviamente la canzone, oppure Gangsta's Paradise di Coolio, che era fu colonna sonora di Dangerous Minds, un film che insomma andò poco bene, o ancora, caso eclatante, Can't Help Falling in Love di Mr. Elvis Presley, colonna sonora di Blow Away, un film del 1961 del regista Norman Taurog. Ma torniamo in territorio invece italiano, non è colonna sonora di un film, ma in tanti ci si possono un po' rivedere, almeno nel titolo, Tiziano Ferro imbranato.

Radio Monte Carlo con voi fino alle 19 in questo lunedì 24 di agosto con Riccardo Brambilla. Io sono Giancarlo Cattaneo. Mi faceva sorridere questa notizia relativa all'amore, doppia ricerca anche in questo caso, due studi, uno polacco e uno americano. L'effetto dell'amore sulla bilancia pare dipenda dalla fase della relazione, ve lo spiego. Il matrimonio aumenta il rischio di sovrappeso del 39%, ma soprattutto per gli uomini, quindi la pancetta della felicità, per le donne questo sembra non accadere. L'innamoramento, quello fresco e frizzante, invece avrebbe un effetto dimagrante, un po' come dire con l'amore nell'aria la fame passa, ma questo effetto sembra avere una scadenza. Ovviamente pare che questi cambiamenti siano dovuti al fatto che dopo un po' l'uomo soprattutto smetta di sentirsi sotto esame in un rapporto amoroso, e quindi forse non che l'amore sia colpevole, ma inizia a mangiare un po' di più, si siede. Questo spiegato in maniera un po' più basica, ecco, però mi incuriosiva questa sostanziale differenza. Però è vero, quando ti si stringe la pancia quando sei innamorato è una cosa che si dice, e chi non l'ha provato almeno una

0: disco, funk e solo elettronico. Imagination su Radio Monte Carlo con Music and Lights.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Troppo facilmente utilizziamo il termine icona, però in questo caso direi che Cher la merita, è come If I Could Turn Back Time. 18:47 minuti, questa è Radio Monte Carlo, ancora buon inizio di settimana, bentornati dalle vacanze, buona estate con Radio Monte Carlo, buona partenza se siete pronti a partire, oppure se siete a casa, non siete mai partiti, non siamo qui per voi. Il caldo spinge i consumi di gelato e si moltiplicano che cosa? Le agrigelaterie, che utilizzano direttamente prodotti agricoli del territorio per preparare coni, coppette a chilometri zero. È un'analisi di Coldiretti che rileva queste nuove tendenze del gelato artigianale. È un gelato che racconta sostanzialmente la campagna e porta il prodotto dalla stalla o dal campo direttamente nel cono, quindi accorcia la filiera e crea anche nuove opportunità di reddito per le aziende agricole, perché viene spesso venduto direttamente nei mercati locali, per cui ci sono molte novità: pesche, albicocche, latte di capra, asina e pecora, piccoli frutti coltivati in azienda, il gelato all'olio extravergine. Allora, io solitamente non sono un amante del gelato, ma semplicemente perché non sono abituato a mangiarlo, però mi piaceva dare insomma questa piacevole novità che imperversa in questa estate del 2026.

Vorrei avere 20 anni o 20 anni in meno basterebbero per regalarvi una coreografia sul brano dei Backstreet Boys, I Want It That Way, appena ascoltato, ma tanto la radio è immaginazione, per cui ho ballato come un forsennato addirittura sulla scrivania. Ecco, immaginatemi così, non è affatto vero. Volevo salutare voi perché siete stati splendidi anche con questa accoglienza dopo il mio ritorno, un paio di settimane, di vacanze. E poi volevo salutare anche Chiara Lorenzutti, che mi ha appena, è bellissimo tra di noi amici e colleghi, inviarsi dei messaggi e dire: ah, non vedo l'ora di tornare, così ci vediamo, beviamo un bicchiere insieme di vino, poi da martedì siamo in onda tutti nel palinsesto. E quindi è bello anche regalarsi tanti abbracci, sì, ma tornare un po' alla normalità, ecco, mettiamola così. Noi siamo qui e siamo ben contenti di accompagnarvi. Buon viaggio a Chiara Lorenzutti, buone fine ferie anche per lei, non manca tanto, e per voi Lionel Richie.

0: tutta l'energia di Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, a chiudere il nostro appuntamento su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore a voi per l'ascolto e la partecipazione, grazie a Riccardo Brambilla in regia, Federica Pogliani in redazione, io Giancarlo Cattaneo vi do appuntamento a domani a partire dalle 3 del pomeriggio, TGCOM 24, Meteo, Auto Traffic e a seguire Radio Monte Carlo Sunset. A domani, ciao!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Roletto. Nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. Dal vertice dei volenterosi a Kiev, via libera di Francia e Gran Bretagna alla produzione di missili da crociera. L'Italia invierà generatori elettrici. Sulle espulsioni dei dublinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sottolinea ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Donald Trump alza il 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social truff, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Ad Amatrice le commemorazioni per i 10 anni dal sisma che colpì il centro Italia e che causò circa 300 morti. La premier Giorgia Meloni ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti per ricostruire, il monito del cardinale Zuppi nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo. Il clochard pestato a morte a Caserta è stato ucciso per un debito di 50 euro. L'escameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Lo sport, dopo l'epica tripletta mattutina nel femminile targata Barbieri Fidanza Guarischi, ai giochi del Mediterraneo di Taranto c'è stata nuovamente gloria per la nazionale di ciclismo su strada con Tommaso Dati e Federico Iacomoni che hanno ottenuto rispettivamente la medaglia d'oro e quella di bronzo nella prova in linea maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino rovesci e temporali sparsi nel nord-est, ultimi rovesci sul nord della Lombardia, Alta Toscana e Romagna. In giornata sviluppo di temporali sparsi anche su Marche, Umbria, Toscana orientale, zone interne del Lazio e Abruzzo settentrionale, temporali isolati nel Molise. Al sud e nelle isole maggiori tempo prevalentemente soleggiato con caldo intenso. Temperature in calo al centro-nord, in aumento al sud, in Sicilia e sulla Sardegna occidentale. Sul Principato di Monaco sarà una giornata con nuvolosità variabile. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Milano si registrano code per un incidente verificatosi tra Parma e Allaccio con la 15 Parma La Spezia. Code a tratti per traffico tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza. Sulla 4 code sempre per traffico alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione Venezia. Lungo la 14 Adriatica è segnalato un incidente tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione Ancona. Coda di 13 km tra Val Vibrate e Fermoporto San Giorgio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Sulla 10 verso Ventimiglia, coda tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Peglia a causa di una perdita di carico. Lungo il tratto urbano della 24, Roma-Teramo, code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale, ma a causa dei cantieri. Sulla 56 tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra Corso Malta e Capodimonte direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 100 di Gioia del Colle, tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme tra Casa Massima e incrocio statale 172 dei Trulli in direzione Bari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.
5: Monte Carlo. Hello everybody. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset. Radio Monte Carlo Sunset. Anche per questa sera vi accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
7: La spesa intelligente!
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
21: Buonasera da Ester Oletto. 10 anni fa il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata. Al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extraprofitti è una competenza degli Stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un consiglio dei ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
22: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
23: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
24: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino rovesci e temporali sparsi nel nord-est, ultimi rovesci sul nord della Lombardia, Alta Toscana e Romagna. In giornata sviluppo di temporali sparsi anche su Marche, Umbria, Toscana orientale, zone interne del Lazio e Abruzzo settentrionale, temporali isolati nel Molise. Al sud e nelle isole maggiori tempo prevalentemente soleggiato con caldo intenso. Temperature in calo al centro-nord, in aumento al sud, in Sicilia e sulla Sardegna occidentale. Sul Principato di Monaco sarà una giornata con nuvolosità variabile. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
21: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica, coda per ripristino incidente tra Senigallia e Ancona Nord. Traffico rallentato sulla 4 tra Palmanova e allaccio con la 23 Palmanova Tarvisio in direzione Venezia. Rallentamenti anche lungo l'autosole tra il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Valsamoggio in direzione Milano. Code a tratti tra il Bivio 1 variante Sasso Marconi Nord. Code in uscita Capodichino provenendo dall'autostrada Milano-Napoli direzione tangenziale. Lungo la statale 3 via Flaminia rallentamenti a causa del traffico intenso tra grande raccordo anulare e incrocio via Cassia in direzione via del Foro Italico. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
0: Tramonto in riva al mare, con la grande musica di Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Fino alle 22, lasciati emozionare dai suoni e dalle atmosfere di Sunset.
2: Radio Monte Carlo Sunset.

0: Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi 100% carne italiana a 3,79 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince.

0: artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless. In anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: ritorna tra poco. A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino rovesci e temporali sparsi nel nord-est, ultimi rovesci sul nord della Lombardia, Alta Toscana e Romagna. In giornata sviluppo di temporali sparsi anche su Marche, Umbria, Toscana orientale, zone interne del Lazio e Abruzzo settentrionale, temporali isolati nel Molise. Al sud e nelle isole maggiori tempo prevalentemente soleggiato con caldo intenso. Temperature in calo al centro-nord, in aumento al sud, in Sicilia e sulla Sardegna occidentali. Sul Principato di Monaco sarà una giornata con nuvolosità variabile. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset.
1: Sunset.
0: La tua sera d'estate. In riva al mare. Mare.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
9: Fantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti
10: più uno
9: per un rilancio in

0: Difesa andato male.
1: Più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Sera d'estate in riva al mare.
1: Sunset.
0: Radio Monte Carlo. Sunset.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di radiomontecarlo.net.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

Per una sera d'estate molto speciale. Radio Monte Carlo Sunset.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie.
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
0: Welcome to Monte Carlo Nights.
18: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Questo è
0: The Best of Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
18: Musica di gran classe.
0: Di gran classe.
18: Per la tua estate.
0: The Best of Monte Carlo Nights.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39€. Più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione.

Allora,

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince.

0: brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless. In anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con ogni euro club fino al 6 settembre. Ogni euro batte forte sempre.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.

0: Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
9: Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Ehi, Bugs!
12: Che succede, amico?
11: Parla del film!
12: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
11: E adesso?
12: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
11: Due biglietti e 8 popcorn!
12: Esagerato come sempre.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: The best of Monte Carlo Nights.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
0: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Whitney Houston.
2: All at once.
1: Stevie Wonder.
3: There's a ribbon in the sky for our love.
1: Adele.
4: Hello from the other side.
0: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: Do you like jazz? Do you like
1: jazz? Radio Monte Carlo. Jazz.
2: Say, boy, what you doing around my jazz?
3: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
1: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo Jazz.
3: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Tatroni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
6: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: più uno.
10: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Serge Amudanza.
1: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Avete ascoltato Monte Carlo Nights, the best of Monte Carlo Nights. L'appuntamento è per domani sera su Radio Monte Carlo, the best of Monte Carlo Nights.
1: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La pace non è il lavoro di un uomo solo, di un partito, di una nazione. Non c'è una pace delle nazioni grandi o piccole. La pace è il frutto della cooperazione di tutto il mondo. Barack Obama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Diffidate dalle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. Anna Magnani.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare. Vincent van Gogh.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stanotte tienimi sul tuo cuore. Avvolgimi nel tuo sogno. Incantami col tuo fiato. Sii sola con me solo. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.